Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

0: Yeah, qui è WR, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano.
1: Senti, yeah, ho iniziato.

0: renderti compromessi del mercato per continuare a fare quello che piace a te, a qualsiasi costo, spesso pagando di tasca tua. Rifiuti l'industria e i suoi ponti dorati e accetti di avere un pubblico più ristretto, ma che ti segue per quello che sei davvero, e la tua dimensione, quella che hai scelto, dove il vero tesoro sono i sogni, non i soldi, non i soldi.
1: Perché la vita che ci insegna, che soldi servono per non finire nella merda. Non sono il tipo che si ferma,

underground e chi non dà la priorità a un ritorno economico, perché sa che il suo piano aspira a ideali ben più elevati. L'underground è fatto per i sognatori. Se non segui un percorso

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è Che bisogno c'è, il mio ultimo brano. Io sono 14498. Buona giornata!
1: Di avere un altro come me.

0: musica, ma io ho bisogno della mia musica. E per cercare il proprio posto basta questo. Sapere di cosa si ha bisogno. No?
1: Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra, produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Ciao, sono Luca Enriquens. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, questo è il mio nuovo singolo Tra le tue ombre. Vi aspetto sui miei social. Ciao.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: ciao sono latest bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Alcuni istanti non aspettano di diventare ricordo, si trasformano proprio mentre li guardi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi forse è un po' vintage? Ve la dico subito, è Polaroid. Cosa congela davvero una Polaroid? Non soltanto un'immagine, congela un passaggio, il momento in cui il presente smette di essere pienamente presente e inizia già a diventare passato. Sì, forse sembrerà un po' filosofico, ma in effetti la Polaroid non lavora sulla distanza, ma sulla soglia. Non separa mai nettamente ciò che accade da ciò che viene ricordato, li mette in contatto diretto in quel medesimo istante. È una fotografia che si costruisce davanti agli occhi e proprio per questo non lascia spazio alla correzione, alla selezione, alla riscrittura. Il ritorno al passato, in questo caso, non è un'operazione nostalgica in senso pieno, ma un segnale immediato, qualcosa che si è appena vissuto viene già restituito come traccia. E questa traccia non è filtrata da elaborazioni successive, non è nascosta dietro il tempo della post-produzione o dell'attesa. La foto stampata immediatamente ha qualcosa di quasi anacronistico nel mondo attuale, abituato alla velocità digitale e alla manipolazione continua delle immagini. Eppure proprio questa lentezza interna, questo modo di emergere gradualmente, lentamente, la rende paradossalmente più vera. Perché una Polaroid non nasconde il processo, lo espone, mostra il tempo che serve perché un'immagine esista anche quando sembra istantanea. E in questo ritardo visibile si apre una forma di autenticità diversa, meno costruita, meno controllabile. Forse è proprio questo il suo senso più profondo, non bloccare il passato, ma rendere visibile il momento in cui il presente si trasforma in qualcosa che non è più presente. Alcune immagini non fermano il tempo, lo mostrano mentre si forma. Ed è affascinante vedere la Polaroid che prende vita, facendoti vedere ciò che qualche istante prima hai solo visto con gli occhi e adesso è diventato realtà. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Ci vediamo domani con una nuova parola.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: Ben ritrovati carissimi ascoltatori di questa splendida radio amica, da me Marina Costa, ad un nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Oggi vi parlerò di alcune curiosità dei nostri grandi cantanti italiani. Apriamo con Lucio Battisti, Sì, viaggiare. Un brano del 1977, dall'album Io, tu, noi, tutti. Lui.

Lucio Battisti era notoriamente riservato e non amava concedere interviste né tantomeno apparire in pubblico. Infatti negli ultimi anni della sua carriera si era completamente ritirato a vita privata. Sì, viaggiare. Lucio Battisti. C'è da dire però che è vero che era una persona riservata, ma è stato anche il comportamento di alcuni giornalisti durante le interviste che lui rilasciava a fargli decidere questo ritiro a vita privata e a incidere solo dischi, quindi chiudersi solo in sala di incisione, perché diciamo che gli hanno dato giustotto, l'hanno molto bistrattato i giornalisti. E quindi lui ha preso questa decisione. Comunque, nonostante questo, è passato alla storia, è diventato un mito della musica italiana. Innovatore, infatti, è stato lui a portare le sonorità

Un'altra artista iconica della musica leggera italiana è Mina. Infatti anche lei ha scelto di ritirarsi dalle scene nel 1978 e quindi l'ascoltiamo.

Un altro grande artista italiano, Adelmo Fornaciari, ma da tutti noi conosciuto come Zucchero. Questo suo soprannome di Zucchero, pensate, gli è stato dato da una sua insegnante della scuola elementare.

1987 dall'album Blues, ascoltiamo Con le mani. C'è da dire che Zucchero è uno dei cantanti più famosi all'estero, dei cantanti italiani, e ha avuto delle collaborazioni molto prestigiose, tra cui Eric Clapton, Bono e Sting.

quante cose si possono fare con le mani, tante, tantissime cose belle e ahimè anche cose un po' meno belle, come picchiare, che non va bene assolutamente. Le mani debbono servire per accarezzare, solo accarezzare.

altro grande artista italiano, Eros Ramazzotti, con questo bellissimo brano del 1988, Ti sposerò perché. Ha esordito nel 1981 vincendo il Festival di Castrocaro e da allora è stato un crescendo di successi, collaborazioni importantissime con Tina Turner e Anastasia. Altro grande artista italiano qual è Tiziano Ferro, un brano del 2001, Rosso Relativo, il brano che l'ha portato alla conoscenza del grande pubblico.

relativo. Lui, Tiziano Ferro, prima di diventare famoso, voleva diventare un ingegnere del suono, ma poi, visto il successo nel campo musicale, è diventato quello che è oggi. Lui ha fatto tante battaglie durante la sua adolescenza per combattere l'obesità e poi ha fatto coming out sulla sua omosessualità.

Vasco Rossi viene chiamato il comandante dai suoi fans più fedeli. Detiene il record del concerto con più spettatori nel 2017 al Modena Park, pensate, con più di 230.000 persone.

Inizialmente faceva il DJ in una radio libera e si dice che abbia scritto le sue più famose canzoni, tra cui Vita Spericolata, in pochissimi minuti.

E beh, non poteva mancare lei tra i grandi artisti italiani. Gianna Nannini, 1979, dall'album California, America.

prima di diventare una famosissima rockstar, lei ha lavorato nella sua azienda di famiglia a Siena, ovvero in una pasticceria. E pensate che negli anni 80, durante un suo concerto in Germania, fu fermata dalla polizia perché considerata troppo provocatoria. Il suo brano Bello è impossibile è stato trasmesso e tradotto in tantissime lingue in tutto il mondo e ha venduto tantissimi milioni di dischi.

0: Gianna Nannini con America, e non poteva certo mancare tra i grandi artisti italiani lui, Claudio Baglioni. Nel 1972 fa uscire la canzone che è stata definita la canzone del secolo, Questo piccolo grande amore. Lui è laureato in architettura e è lui stesso a curare le coreografie dei suoi palchi durante i concerti. Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.
1: Quella sua maglietta fina

0: con Marina Costa.
1: Patty Pravo, La valigia blu, un'altra grande artista italiana.

Nicoletta Strambelli, vero nome appunto di Patty Pravo. Pensate che ha scelto questo nome d'arte perché era una grande ammiratrice della cantante americana Patty Page.

0: Famosissima negli anni 60, ha esordito come la ragazza del Piper, famosissimo locale di Roma.
1: Rubo tutta la sua paura di non vivere più.
0: Dove è stata notata e oggi è diventata appunto la grande icona della musica leggera italiana. Questo è un brano, pensate, del 1974, La valigia blu.

Definita una delle voci più potenti e distintive del panorama musicale italiano, ha partecipato ben 7 volte al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1989 con la canzone Quando nasce un amore, Anna Oxa.

Beh, chiudiamo alla grande con un artista quale è Antonello Venditti. Pensate che lui si è laureato in economia e commercio presso l'Università La Sapienza di Roma, ma la sua passione per la musica ha superato le sue qualità di economo e quindi abbiamo questo grande talento.

Dall'album Sotto il segno dei pesci uscito nel 1978 abbiamo ascoltato il brano che dà il nome all'album, e con questo io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, spero che abbiate gradito queste grandi canzoni italiane di questi grandi artisti. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su questa nostra bella magica radio. Un abbraccio e grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Marina Costa.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. A parlar di in questo di esatto, che dista altri 7 di dal di in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light, che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Come cos'è la pubblicità vincente, quella che, ecco, ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su quali stuzzicherie insomma stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche, per poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno. Ecco, questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light, e lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed ecco, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone. E insieme con l'Andreone Lombardo siamo i Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
2: Vai, sì!

Eccoci allora, noi siamo i Senza Radio e questa è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna pubblicitaria di successo perché funziona, perché fa vendere tanto prodotto alla gente. Ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria? Perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo comunque, lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi, voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume, perché questo è Duro.

0: La musica mi piace. For me. Shadows Light lo ascolto. I senza radio.
1: Mi no, sento. Se tu eri single, serio.

0: E mica è tonto.
1: E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro, o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così, è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che mi sta succedendo, incredibile, e allora crediamo agli oroscopi, no? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi invece se le analizziamo bene poi le cose invece cambiano, e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al punto.

0: pezzone da aperitivo col vostro spritz. Oh yeah, Magnetic è questo il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno e ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum. Questo effetto si manifesta quando, per esempio, leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi, ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana magari lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora. Quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito, questi della pubblicità, come se le studiano tutte, ragazzi? Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333-3831-587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo.
1: Shadows Light. Shadows Light.

Io volevo sapere se ascolti Shadows Light, volevo sapere ogni quanto l'ascolti. Eccola, Madame con Marrakesh, appunto voleva capire, vuole capire tante cose, a me basta solo capire se voi ascoltate Shadows Light. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333 3831 587. Io ascolto Shadows Light, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate io ascolto Shadows Light, 333 3831 587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento, in una qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartellini con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore. Allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo Ho imparato a volare. Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: No matter what.

Runway, Lady Gaga e Doechi qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora quello che è il sequel, o comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, no? Effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, una qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcuno altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, con questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io, sicuramente. Cioè, ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadows Light stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, no? Pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia nelle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Come bello. Senti la cassa. Siamo tornati Shadows Light con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti, senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo tumpa tumpa tumpa pum. E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlare di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? E immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto, oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. Allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere. Pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vedi, vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove insomma è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti. Anzi, non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave insomma qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro il nostro passato e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo. Come si intitola? Yeah! Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo! Lo pseudonimo è quello di Xtreme Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Bronski Beat, e questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando al lotto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite, e allora siamo indotti a pensare che se non è uscito per 100 volte, la volta che giochiamo è quella giusta che uscirà perché non esce da troppe volte. Questa cosa non ha nulla, questa teoria non ha nulla di scientifico e di matematico, però è ecco, quello che ci illude che potrebbe essere la volta buona, e quindi questo è un inganno della nostra mente e infatti si chiama appunto correlazione illusoria. Bisogna stare attenti a questo tipo di effetti, perché poi ecco, se ne serve la pubblicità, se ne servono tante persone anche per trarci in inganno in qualche modo, per cui attenzione a tutto ciò. E allora Shadows Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: light.
1: Shadows light.
2: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Colors, Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones, The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light orfano dell'Andrea Lombardo sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in fila e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso? Eccola, è l'effetto gregge quello. Attenzione, perché ci trattano come le pecore. E insomma, quindi siamo vittima anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sa, perché a chi, voglio dire, manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, ah, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri, utilizzi quel determinato profumo, avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo con la musica qui a Shadows Light.

mille Lauro, comuni immortali qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinarle le bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono intervengono questi effetti, e quindi se li conosciamo gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Serena Brancale, Levante Delia. Metropolitana. Sì. Mi manchi. Al mio paese. Ritorno a casa.

yeah, al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccola piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

0: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, di festival del libro, novità al cinema, di mostre di arte, concerti di musica, festival musicali e alla fine una riflessione, una divagazione su un tema che è quello del protagonismo ai tempi d'oggi. Intanto ascoltiamoci Franco Battiato, La polvere del branco.
3: Do you know Turgenev? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono

Adesso spazio alle novità in libreria. Per Marsilio è uscito Nixava della Zorza, Io sono Adele. La protagonista, Adele, è una donna sessantenne che lascia il suo Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate e sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo. Un'altra novità è Tutto troppo misterioso di Anna Premoli per Newton Compton, adatto a chi cerca il brivido ma non ama i thriller puri. Tutto troppo misterioso parte da Jeanne Barbieri, giovane pittrice incaricata di ritrarre un amico anziano di sua nonna. La richiesta però sarà impossibile da portare a termine. La protagonista, infatti, dovrà fare i conti con l'assassinio di quest'uomo e con la necessità di collaborare con l'ispettore Marco Mattini per le indagini, il tutto sullo sfondo di una Milano misteriosa. Di prossima uscita, L'amuleto di Michael McDowell per Neri Pozza. Nell'amuleto, protagonista della storia ambientata nel 1965 in Alabama, è Sara, una donna che resta vittima di una doppia tragedia familiare. Dovrà accudire il marito vittima di un incidente che lo ha ridotto in stato vegetativo e la suocera Jo, la sempre donna vendicativa e dal pessimo carattere. Ma il peggio non è ancora iniziato. Passiamo a un giallo, Lo specchio del pellegrino di Ben Pastor per Sellerio. Il protagonista, il capitano Martin Borra, sarà impegnato in un'indagine sulla morte sospetta di una maggiore. L'indagine condurrà però il capitano ben oltre il caso militare, portandolo a scoprire gli orrori delle stragi naziste. Un romanzo che rappresenta per il protagonista un viaggio morale e contemporaneamente un conflitto tra l'essere un uomo giusto e vivere in un sistema criminale. Di Walter Veltroni per HarperCollins, Il bar di Cinecittà. Il romanzo è basato sullo sguardo di Giovanni Diotta Levi, un giovane che trova lavoro in un bar della nascente Cinecittà. È più improntato sul tempo che passa che non su azioni concrete dei personaggi. Da spettatore degli anni che vanno dalla seconda guerra mondiale al boom economico, Giovanni ha modo di leggere negli anni che passano un'Italia che cambia e ricrea se stessa in modo innovativo e sotto le luci dei riflettori. E infine La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strucul per Newton Compton. La vendetta dei leoni di Venezia, noir storico ambientato nella Venezia del 1617, racconta la caccia della Serenissima ai cospiratori spagnoli su uno sfondo cupo, violento, pieno di segreti, che regalano una narrazione piena di colpi di scena. Parleremo nei prossimi festival del libro dopo Ed Sheeran, Bloodstream.

Dopo il Salone del Libro di Torino, spazio ad altri festival del libro nelle prossime settimane. Andiamo ad Empoli, dove si terrà Leggenda, Festival della Lettura e dell'Ascolto, dal 21 al 24 maggio. Questa manifestazione è giunta alla 9ª edizione e diretta da Silvia D'Achille. In programma sul sito leggendafestival.it. Sempre in Toscana, a Pistoia, dal 22 al 24 maggio, la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, dedicata ai grandi interessi dell'antropologia culturale. Tema di quest'anno, infatti, corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Nel corso delle tre giornate, dal 22 al 24 maggio, nel centro storico di Pistoia, tra incontri, dialoghi e letture, i dialoghi esploreranno la trasformazione continua del corpo, secondo prospettive diverse e complementari. Il programma su dialoghipistoia.it. A Perugia invece dal 21 al 24 maggio avremo Incuentro, Festival della Letteratura di Lingua Spagnola, che si terrà sia a Perugia che a Castiglione del Lago. La manifestazione, nata nel 2014, celebra l'incontro tra culture, linguaggi e comunità diverse, trasformando Perugia in un luogo di dialogo aperto e contemporaneo. Il programma su encuentroperugia.it. Dal 29 al 31 maggio torna per la 12ª edizione Rovigo Racconta, a Rovigo appunto, il festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri. Informazioni e programma su rovigoracconta.it. La grande invenzione è il Festival della Lettura nato a Ivrea, che inizierà il 30 maggio e finirà il 2 giugno. Il programma su lagrandeinvasione.it. Dal 25 al 31 maggio, Gorizia ospiterà la 21ª edizione del Festival Internazionale di Storia, attraverso dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli, mostre, proiezioni, racconti di testimonianze. Scopo della manifestazione è portare al centro della scena la storia come motivo di dialogo e Gorizia come luogo di incontro. Il programma è su estoria.it. E per finire, a Ospedaletti, provincia di Imperia, dal 25 al 31 maggio, la 7ª edizione del Il Piccolo Festival, manifestazione letteraria per ragazzi, dedicata alla promozione della lettura. All'interno del progetto anche il concorso Nuovi Talenti, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il programma su visitospedaletti.it. Di novità al cinema parleremo dopo Rose Villain e Josh Whale, Blue.

E parliamo di novità al cinema. L'amore sta bene su tutto è un film diretto da Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Massimiliano Tortora. Il film racconta tre storie di personaggi diversi. Cominciamo da Vittoria, una donna politica in ascesa che punta su tutto sulla carriera e l'immagine, ossessionata dal controllo della comunicazione digitale. Per scopi puramente d'immagine e ampliare il numero dei suoi followers sui social e conquistare nuovi margini politici, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. Tuttavia, un errore burocratico trasforma l'iniziativa in un paradosso. Arriva a casa sua Jules, un uomo adulto, e questo malinteso scardina la vita iproprogrammata di Vittoria e la costringe a scoprire un nuovo lato di se stessa, una forza interiore e un amore di tipo genitoriale che supererà le barriere. E passiamo all'ultimo film di Puppi Avati, Nel tepore del ballo, con Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Gianni Riccio è un celebre e carismatico conduttore televisivo all'apice del successo, un uomo che ha costruito la propria carriera con determinazione, circondandosi di un entourage di yes men e persone pronte ad assecondare ogni sua ambizione. Ma proprio mentre sta per consolidare la sua posizione con la firma di un contratto da favola, la sua ascesa viene bruscamente interrotta ad un evento drammatico. Un'inchiesta della Guardia di Finanza lo travolge con accuse pesantissime di frode. In pochi istanti, la vita e il futuro di Gianni crollano miseramente. Il pubblico lo mette all'agonia. I media incendiano lo scandalo isolandolo del tutto. L'ex moglie, il figlio, numerosi amici gli voltano le spalle. L'unico a restargli fedele è Moret, un amico di vecchia data che lo conosce da sempre e non lo abbandona in questo periodo buio. Il Diavolo Veste Prada 2 è un film di successo, diretto da David Frankel con Meryl Streep e Anne Hathaway. La storia riprende 19 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Miranda Priestly detiene ancora la direzione di Runaway, ma la sua leadership è minacciata dal declino dell'editoria cartacea nell'era digitale. La rivista affronta un crollo dei ricavi pubblicitari e una perdita di rilevanza rispetto ai nuovi media. E per salvare la testata dal fallimento finanziario, Miranda deve ottenere un investimento massiccio che solo un grande gruppo del lusso può garantire. E pensiamo a un film d'azione e fantascienza, Mortal Kombat 2, diretto da Simon McQuoid con Carl Urban e Adeline Radolph. In questo nuovo capitolo vediamo come i campioni della Terra si preparano alla conclusione del vero torneo di Mortal Kombat. Questa volta la posta in gioco è altissima, e se dovessero perdere, la Terra diventerà dominio del malvagio Shao Kahn. Per aumentare le loro possibilità di successo, i guerrieri necessitano di un nuovo talento, lo star hollywoodiano Johnny Cage. E passiamo a un film drammatico diretto da Francesca Archibugi, Illusione, con Jasmine Trinca e Michele Riondino. Nella periferia di Perugia, all'interno di un fosso, viene rinvenuta una ragazzina inizialmente creduta morta, vestita con abiti d'alta moda di una bellezza sorprendente. Durante il recupero della salma, si scopre che la teenager è ancora viva. Si chiama Rosa Lazar, ha meno di 16 anni e di origine moldave. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e allo psicologo. L'indagine si presenta subito complessa, anche a causa del comportamento inquietante della ragazza, che manifesta un profilo psicologico disturbato. Rosa non sembra avere coscienza delle brutalità subite e mette in atto una strategia di reticenza, comprendendo i fatti e le persone coinvolte nel suo sfruttamento. Infine un giallo, Pecore sotto copertura, diretto da Kyle Balda con Hugh Jackman e Nicholas Galitzin. George è un pastore solitario che conduce una vita scandita dalla routine quotidiana della sua fattoria. Ogni sera dedica al suo gregge un rito particolare. Legge ad alta voce romanzi gialli al suo gregge, appunto, convinto che il suono della sua voce sia un semplice conforto per gli animali. In realtà le pecore non solo capiscono ogni parola, ma sono diventate delle vere esperte di criminologia. E sotto la guida della sagace Miss Maple, la pecora più sveglia del gruppo, il gregge considera quelle letture serali come un vero addestramento sul campo. Di mostre di arte parleremo dopo a risa. Democrazia.

vari contesti geografici, nessun italiano. Ecco, osservando realtà attive come Salvador, Dakar, Beirut, Parigi, la curatrice, questa Kuo, ha immaginato come la tensione sperimentale possa incontrarsi con quella di altri artisti, movimenti, anche senza relazioni dirette. Il tema Minor Keys, chiave minore, si propone così di restituire e ampliare questa geografia relazionale fra artisti che magari neanche si conoscono nel corso di una vita fondata appunto sull'incontro. Per la curatrice, il nucleo di questa mostra, di questa biennale, si articola attorno a motivi non definiti in astratto, ma scelti da opere capaci di coinvolgere insieme anima e intelletto. L'intreccio di questi motivi procede non per sezioni, ma per priorità sotterranee, diciamolo così. Meraviglia contrapposta a cinismo, riposo spirituale e fisico delle oasi, intese come isole interne a universi creativi, e scuole come espressione del suo impegno, dell'impegno nella costruzione di istituzioni orientate a un fine sociale. Questa 61esima esposizione internazionale è affiancata da 100 partecipazioni nazionali e 31 eventi collaterali. Ecco, diamo un accenno al Padiglione Italia di Chiara Camoni, con la sua mostra intitolata Con te, con tutto, divisa in due. Questo spazio del Padiglione Italia articola una processione di divinità che vengono presentate come minori, giusto per essere in tono col tema Minor Keys. Figure antropomorfe che hanno una loro maestosità, anche perché sono più grandi rispetto all'altezza media degli spettatori. Presentata in occasione di questa biennale, alle Gallerie dell'Accademia, Marina Abramovic, notissima artista, espone il suo progetto Transforming Energy fino al 19 ottobre e segna fra l'altro l'80esimo compleanno di questa artista. I visitatori sono parte attiva nella performance, invitati a sperimentare i transitory objects, letti e strutture in pietra con cristalli incastonati, attivando quella che Abramovic definisce trasmissione di energia, con proiezioni di performance storiche e nuove creazioni appunto realizzate per l'occasione. Terminata questa parentesi sulla Biennale di Venezia, andiamo a Parma, con le installazioni di Brian Eno a Parma, con una doppia installazione, Seed e My Light Years, in cui Brian Eno reinventa due spazi culturali chiusi al pubblico da anni, il Complesso Monumentale di San Paolo e l'Ospedale Vecchio, visitabile fino al 2 agosto. SID è un progetto che si sviluppa nei giardini di San Paolo, partendo dall'installazione audio con la giornalista turca Ece Temelkuran. SID vuol dire seme, germoglio. Invece la crociera dell'Ospedale Vecchio, sempre a Parma, è di My Light Years, dove è esposta la collezione più completa mai realizzata da questo autore, Brian Eno. Andiamo all'Aquila, Aquila capitale italiana della cultura, con Ai Weiwei. Ai Weiwei Aftershock, 5 decenni di attività dell'artista dissidente nato a Pechino, dai lavori realizzati a New York negli anni 80 fino alle sculture più recenti prodotte in Ucraina. È una mostra visitabile all'Aquila, appunto capitale italiana della cultura, fino al 6 settembre. In esposizione circa 70 opere tra film, video, fotografie, installazioni e sculture. E andiamo ad Assisi, dove alla Rocca Maggiore fino al 4 ottobre una mostra dedicata a Pistoletto. Pistoletto celebra Franciscus, primo santo dell'arte. Non un atto religioso, ma un'azione per riconoscere in Francesco una figura capace di trasformare la vita in opera e la spiritualità in responsabilità condivisa. In questa mostra ad Assisi ci sono lavori storici di Pistoletto e al centro è il simbolo del Terzo Paradiso, che rappresenta l'incontro tra le fedi e le culture del mondo, passate e presenti. I concerti di musica parleremo dopo Renato Zero, Cercami.

0: E adesso parliamo di concerti di musica per le prossime settimane e nei prossimi mesi. Ecco, Vasco Rossi ha annunciato il tour Vasco Live 2026 con 10 concerti in Italia, nelle principali stadi e arene. Sarà il 30 maggio a Rimini, 5-6 giugno Ferrara, Parco Urbano Vassani, 12-13 giugno a Olbia, 18-19 giugno a Bari, Stadio San Nicola, e ad Ancona 23-24 giugno, questo appunto Vasco Rossi con Vasco Live. Katy Perry torna in Italia con un appuntamento estivo inserito nel cartellone del Lucca Summer. Lo spettacolo di Katy Perry è fissato il 19 luglio presso le mura storiche di Lucca. I Maroon 5 saranno gli headliner per gli High Days Milano all'Ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno, con l'unica data italiana del loro tour mondiale, appunto, che sta per cominciare. Cesare Cremonini porterà il progetto Cremonini Live 2026 in quattro location. Il 6 giugno Cremonini sarà al Circo Massimo a Roma, 10 giugno all'Ippodromo SNAI Milano, 13 giugno all'Autodromo Enzo Ferrari di Imola e sarà poi il 17 giugno al Viserno Arena di Firenze. I One Republic annunciano il loro tour in Italia. Queste le date: 9 luglio ad Asti, Piazza Alfieri, 10 luglio a Bassano del Grappa, Bassano Music Park e poi saranno il 12 luglio a Roma, Rock in Roma, questo è appunto i One Republic. Tiziano Ferro ha annunciato Stadi 26, un tour negli stadi che celebra il suo ritorno al vivo e accompagna l'uscita del nuovo progetto discografico. Prima data ufficiale di Tiziano Ferro sarà il 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Tiziano Ferro sarà poi il 6 giugno e il 7 giugno a San Siro, a Milano, 10 giugno a Torino, Juventus Stadium, sarà poi il 14 giugno a Bologna, Stadio Dall'Ara, a Leuganeo di Padova il 18 giugno e allo Stadio di Napoli il 23 giugno. Kanye West ha confermato per l'estate 2026 un concerto evento in Italia. La data è fissata il 18 luglio presso la RCF Arena di Reggio Emilia, unica tappa in Italia del tour europeo appunto di Kanye West. Ligabue ha annunciato il prossimo tour Certe Notti 2026 e concentrerà le apparizioni italiane in grandi spazi all'aperto. Queste le date. Ligabue sarà il 5 giugno a Bibione, Stadio Comunale, 12 giugno a Roma, Stadio Olimpico, 17 giugno a Torino, Allianz Stadium e 20 giugno a Milano, allo Stadio San Siro. I Metallica tornano in Italia per un'unica grande data, il 3 giugno presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con il loro M72 World Tour. Gli Iron Maiden tornano in Italia il 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I The Cure, la banda guidata da Robert Smith, saranno headliner per la giornata conclusiva del Firenze Rocks 2026, con un'esibizione prevista il 14 giugno alla Viarno Arena.
1: E tra poco parleremo di festival musicali in Europa.

E adesso spazio ai festival musicali in Europa. Ecco, andiamo in Belgio. A Oudtallen, Elkteren, dal 22 al 24 maggio avremo Extreme Outdoor. Extreme Outdoor è una colonna portante della scena elettronica belga, una vera celebrazione open air. Immerso nella natura, tra laghi e foreste, unisce grandi headliner e una forte credibilità underground. L'atmosfera rilassata si trasforma in notti ad altissima energia, attirando un pubblico europeo eterogeneo. In Lombardia, in Francia, dal 22 al 24 maggio avremo Papillon de Nuit. Papillon de Nuit è un gioiello multigenere immerso nella campagna francese. Rock, pop, elettronica e alternative convivono su palchi circondati da paesaggi verdi e dal fascino delle piccole città. È un festival dove la scoperta conta quanto i grandi nomi, con un'atmosfera rilassata ma vibrante. Ideale per chi cerca musica, cultura e ritmo più umano. In Croazia, a Zrečev Beach, avremo Zrečev Beach Break Croazia, dal 22 al 26 maggio. È l'incontro perfetto tra musica elettronica e cultura beach party. A Zrečev Beach, giorni e notti di energia continua, boat party, club sul mare e tramonti adriatici che creano un'atmosfera festivaliera, con divertimento al centro. Sempre in Croazia, a Umago, dal 28 al 31 maggio ci sarà il Sea Star Festival. Sea Star Festival inaugura la stagione dei festival europei sulla costa adriatica, una proposta che spazia tra elettronica, pop e alternative. Ideale per chi vuole vivere l'intensità di un festival senza rinunciare alla vacanza. Invece a Barcellona, dal 3 al 7 giugno, avremo Primavera Sound. E Primavera Sound è uno dei festival più influenti al mondo, celebre per le sue line-up che superano i confini di genere, con musica indie, elettronica, hip hop e musica sperimentale. Così Barcellona diventa punto d'incontro per music lover, creativi e professionisti. Attesi ospiti come Doja Cat, Massive Attack e molti altri. Dall'11 al 14 giugno a Mallorca avremo il Mallorca Live Festival in Spagna, che unisce paesaggi mediterranei a una proposta musicale eterogenea, con musica elettronica, pop alternative. Andiamo in Inghilterra, a Manchester, dove dal 20 al 21 giugno ci sarà Park Life, un festival di musica elettronica, hip hop e pop. Questo festival riflette l'eredità musicale di Manchester, restando ancorato al presente. E torniamo in Italia con una carrellata di festival presenti in Italia, appunto. Ecco, vi segnalo a Milano il Festival Milano Musica 2026 fino al 31 maggio, focalizzato su contemporaneità e sperimentazione con diversi eventi al Teatro La Scala. Sempre a Milano, dal 15 al 17 maggio, Piano City Milano, con 250 concerti diffusi in tutta la città, quasi tutti gratuiti, legati al pianoforte soprattutto. Mentre a Firenze è in corso il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, che offre un ricco programma sinfonico e operistico, con direttore di fama, un concerto di Mahler il 16 maggio e Shostakovich il 24 maggio. E tornando alla musica pop e rock, a Lecco ci sarà il Nameless Festival, dal 30 maggio al 1 giugno, un grande evento di musica, soprattutto elettronica e urban. Stacco musicale e poi una riflessione, ecco, su un tema culturale come al solito a termine di questa rubrica.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema di carattere creativo, culturale o sociale. E questa volta io vorrei parlare di protagonismo. Il protagonismo, diciamo, non è un tema di per sé culturale, ma è una tendenza che spesso si riscontra nei social, nella vita sociale, ed è comune a molti artisti, pittori, scrittori, cioè è la volontà di emergere in qualche modo, una volontà che è giustificata dal fatto che, insomma, ognuno ci tiene chiaramente a esprimere un proprio pensiero, una propria opinione, ma è una tendenza non solo presente fra artisti, attori, scrittori, è un po' una tendenza che troviamo riscontrata nella nostra società, una tendenza che forse non era così evidente un po' di tempo fa, ma che in qualche modo è stata resa possibile dalla facilità di accesso ai mezzi di comunicazione, ai social, a tante piattaforme che permettono all'uomo, alla donna di esprimere se stessi. E quindi una tendenza che in qualche modo viene premiata da questa facilità di accesso. È una tendenza che, insomma, che può essere vista in positivo o in negativo. Cioè il protagonismo come volontà di emergere, di dire la propria, è sicuramente un qualcosa di positivo. Nella misura in cui chi dà il proprio messaggio esprime un qualcosa di positivo, di aiuto, di supporto, di sostegno al pubblico. Quindi l'attore sul palcoscenico, così come l'artista, il pittore che espone le sue opere, lo scrittore che pubblica i suoi romanzi, cioè dà dei valori, offre una prospettiva, un messaggio che in qualche modo amplia la visione o dovrebbe ampliare la visione di chi osserva, di chi legge e via dicendo. Quindi il protagonismo come voglia di emergere, di dire la propria, è di per sé positivo. Diventa invece una cosa negativa se sconfina col, chiamiamolo, narcisismo, un protagonismo fine a se stesso, cioè una volontà di emergere a discapito degli altri. E questo narcisismo lo troviamo spesso abbinato a questa volontà di emergere. Non è facile distinguere protagonismo da esibizionismo, cioè molti attori sul palcoscenico, molti cantanti, molti musicisti inevitabilmente finiscono per in qualche modo dare più spazio a loro stessi che agli altri. C'è una competizione sfrenata che in qualche modo influenza negativamente la scena artistica, culturale, può giocare sporco, tra virgolette, per chi vuole appunto emergere in questo mondo così difficile, così complicato, dove milioni sono le persone che vogliono dire la propria e molti di meno sono quelli che sono disposti ad ascoltare. È un po' il discorso che dicevo spesso di questo squilibrio fra domanda e offerta. Molti scrivono e pochi leggono, molti suonano, cantano e pochi ascoltano. Insomma, c'è questo squilibrio appunto che fa sì che chi vuole dire la propria, che sia musicista, attore, scrittore, cantante, si trovi in difficoltà di fronte a una competizione sfrenata, di fronte al fatto che moltissimi appunto hanno la possibilità di accedere a questi mezzi di comunicazione. E tra poco su questo tema ascoltiamoci una mia canzone, un numero uno, tratto dal mio album Prove d'artista.

Computer, sul sedere. Ti scrollo con piano, niente ti vale. Ti sei bruciato la cotoletta.

Stavamo parlando di protagonismo. Ecco, ma l'attore, lo scrittore, il musicista, cosa deve fare per emergere? Ecco, soprattutto deve dare un timbro inconfondibile alla propria arte, alla propria musica, alla propria letteratura. Cioè l'artista deve rendersi riconoscibile fra tanti, e per rendersi riconoscibile appunto deve dare qualcosa che sia unico, qualcosa che sia legato alla propria personalità e che altri in qualche modo non hanno, il che non è facilissimo, visto che c'è questa tendenza un po' a copiarsi. Di ottima musica, di ottima letteratura, ne vediamo molta, ma forse quello che manca è un po' un timbro inconfondibile, il timbro del genio che permette al tale artista, scrittore o musicista di emergere. E questo è legato al proprio talento, sicuramente, alla propria capacità di esprimere la propria personalità, a un qualcosa che sfugga poi dai meccanismi dell'intelligenza artificiale, dove ci si riproduce continuamente, dove ci si copia l'un l'altro e dove tra miriade di musicisti, artisti, cantanti, pittori, non è facile assolutamente dire qualcosa di nuovo, anche perché la novità in assoluto forse non esiste. Esiste magari la capacità di assemblare diverse correnti, diversi stili, in modo che questo assemblaggio in qualche modo rifletta una particolarità, una originalità. Quindi non si inventa nulla, ma sicuramente viene premiata la capacità dell'artista di dire qualcosa di diverso che gli altri non hanno detto. Poi sicuramente conta il fatto di conquistare le esigenze del pubblico. Il successo quindi non è solo legato al proprio talento, alla propria intelligenza, ma il fatto di intercettare quella domanda del pubblico che oggi magari è legata a una certa moda. Sicuramente poi conta l'immagine, il fatto di essere giovani, belli, sul palcoscenico, conta moltissimo. È difficile che un musicista anziano, per quanto bravo, possa avere il successo che può avere un giovane, un ventenne, un trentenne. Tutti noi vediamo Sanremo, almeno questo nell'ambito della musica. Nell'ambito della letteratura questo è un po' diverso. Cioè, chiaramente il bravo scrittore non deve essere per forza bello, giovane e quant'altro. Ma la visibilità, quella immediata, sicuramente ha a che fare con aspetti, chiamiamoli esteriori, questo soprattutto nell'ambito dei social. Vediamo i classici influencer, il 90% dei casi sono belli, giovani e pimpanti. A parte questo però, ecco, un altro mezzo che viene utilizzato per emergere è il fatto di affidarsi ad agenzie di promozione, promozione libraria, promozione letteraria, promozione musicale. Cioè chi ci guadagna, dicevo, non è tanto il musicista, l'artista che fa arte, che fa musica, ma è tutto il sottobosco legato ad agenti, a promoter, che in qualche modo aiutano lo scrittore, musicista, pittore a farsi vedere, a esibirsi. Se il pittore deve andare nelle gallerie, l'attore deve andare nei teatri, il musicista nei locali, e il fatto di appunto farsi vedere, esibirsi, viene gestito da manager, da promoter, da agenti che devono essere pagati dall'artista. E questo insomma implica anche un costo non indifferente, considerando che molti artisti, poi la maggior parte degli artisti, non arriva alla celebrità, al successo anche economico, e questo crea problemi non pochi. Per cui alla fin fine quello che spinge, che dovrebbe spingere, chi vuol dire la propria protagonista, che sia artista o meno, è la passione, la volontà, appunto, indipendentemente dall'esito, se vogliamo. Cioè l'esito conta, però dovrebbe essere soprattutto la fiducia nei propri mezzi, la convinzione di avere qualcosa da dire che dovrebbe stimolare appunto a fare qualcosa di utile agli altri, soprattutto utile nel senso di aprire un po' la visione, come dicevo, della realtà. Bene, dopo questa chiacchierata io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento la prossima settimana.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

caloroso saluto ai nostri ascoltatori. Sono pronto ad iniziare il programma con la musica italiana di tutti i tempi. E non mancheranno di certo i nostri amarcord musicali. E per non essere smentito, inizio proprio con un vecchio brano dei Pooh, classe 58. Segue Giusy Ferreri, Ciao amore ciao, Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, Mannarino, Babalù. Alzate il volume dei vostri apparecchi. Antenna Web e il sottoscritto vi augurano buon ascolto.

prossimo un bellissimo brano pieno di sentimento e poesia. E se non conoscete il dialetto sardo come il sottoscritto, vi basta ascoltare l'armonia della musica e della voce di Piero Marras, Angelos, Franco Battiato, Chanson Egocentrique, Francesco Bianconi, Domani è un altro giorno, Enzo Avitabile, Elena Ledda e Paolo Fresu, Nisciuno sape.

Ma quanta bellezza in queste canzoni! E allora diamoci sotto con le prossime. Dolce Nera, Amare Mare. Annalisa, Diamante Lei e Luce Lui. Ivano Fossati, Il Disertore.

Eccoci arrivati alle ultime tre canzoni, tre grandi cantautori, Daniele Silvestri, A dispetto dei pronostici, Roberto Vecchioni, Incontro. Terminiamo con Pierangelo Bertoli, A muso duro.

e i pronostici. Ritorno, ma non rido, e lei sa già perché. Ciò che ho visto, glielo giuro, non è quello che sognavo da bambino. E mi chiedo che cosa so.

puoi dormire quando vuoi, ma mettendomi a sedere, massaggiandomi i ginocchi, vedi accanto a me quegli occhi, pensi il caso proprio i suoi, del ragazzo col cappuccio che mi odiava adesso è in cura, e ora senza bardatura

sfasciare dei palazzi, tu che hai una famiglia onesta. Generale, la risposta, non starò qui a riferirla, che non basta per capirla, come lui ha capito me. Che a lei neanche potrei dirla, ma a dispetto dei pronostici c'è un piano di battaglia che a lei non piacerà.

lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due.

déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi.

la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia, e le frasi, quasi fossimo due vecchi, rincorrevano solo il tempo dietro noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri, i soprammobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Emi.

e nella via, la nostra città tanto triste. Carte e vento volan via nella stazione, freddo e luci accesi, forse per noi lì. Ed infine, in breve, la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film.

al buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto, e pensavo dondolato dal vagone. Cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi che senso abbia, chi lo sa.

E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino. Non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada,

anche quest'ora insieme a voi è per il sottoscritto piacevolmente volata via e spero che sia stata piacevole anche per voi. Vi aspetto tutti per la prossima programmazione sempre sulla frequenza o meglio nella rete di Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme!
3: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Come solito parliamo di vita vera, di cambiamenti e di coraggio, di lavoro, di relazioni, di identità e di tutte quelle fasi in cui senti che qualcosa dentro ti sta cambiando, anche se magari non sai ancora bene in che direzione andare. Oggi voglio presentarmi, io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, autrice del libro Vivi la vita che meriti, e oggi voglio portarti dentro un tema molto importante, soprattutto per chi guida persone, per chi guida progetti, famiglie, team, associazioni, aziende o realtà del terzo settore. Sì, oggi parliamo di leadership, ma non una leadership fredda, rigida, quella da manuale aziendale, con le frasi motivazionali appese al muro. No, no, no. Oggi parliamo di una leadership concreta, umana, definirei adulta, quella che non significa comandare, urlare più forte o avere sempre ragione. Significa saper guidare, saper creare chiarezza, imparare a mettere confini, significa far crescere le persone senza portarsele tutte sulle spalle. E oggi con me porto non solo una collega, ma una cara amica che in questo ambito, in questo tema, lei è bravissima. Si chiama Nadia Ragno ed è una business coach. Benvenuta, Nadia.
4: Ciao a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici.
3: Bene, allora partiamo proprio da te, Nadia. Ti va un po' di presentarti brevemente, di raccontarci cosa fai nel tuo lavoro? E poi, così non ti fermo, ti chiedo subito di entrare un po' nella tematica, nel nostro tema leadership, mentoring, guida, responsabilità. Cosa significa esattamente, in modo concreto, essere leader, essere un mentore?
4: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Nadia Ragno e sono una business coach. È un mestiere, diciamo, ancora poco conosciuto in Italia, in particolare nel mondo in cui opero io. Io accompagno organizzazioni che attraversano momenti di cambiamento, in particolare nel settore non profit, che è chiamato terzo settore. Quindi per farci un'idea, le cooperative sociali, le fondazioni, tutte le realtà non profit. Lavoro in particolare con chi guida, quindi presidenti, direttori, direttrici, CDA e consigli di amministrazione, coordinatrici, figure apicali in generale, cioè sono quelle persone che hanno responsabilità grandi addosso e spesso però hanno pochissimi spazi veri in cui fermarsi a pensare, a leggere e rileggere quello che sta accadendo e a capire come guidare senza consumarsi fino in fondo.
3: Certo.
4: Spesso.
3: Beh, è un lavoro molto interessante quello che fai.
4: Diciamo che ecco, qui è importante dire una cosa sul coaching, perché tante persone immaginano ancora il coaching come una specie, come dicevi tu, una specie di motivazione superficiale, no?
3: Sì.
4: Ma non è quello. In realtà il coaching serio sulla leadership è un lavoro molto concreto.
3: Certo.
4: Cioè, non basta dire alle persone dai, ce la puoi fare, no? Davanti allo specchio. Quello è il vecchio coaching fuffa anni 80, ma in realtà accompagnare le persone a migliorare la propria leadership serve ad aiutarle a capire cosa sta succedendo davvero dentro il proprio team, quali dinamiche stanno bloccando l'organizzazione, ad esempio dove sta andando troppo in là, dove invece si stanno lasciando dei vuoti, ad
3: Certo.
4: esempio dove stanno i conflitti, quali si stanno evitando e quali invece si stanno esagerando. Le responsabilità che non crescono nel team.
3: Mi piace molto quello che hai detto. La premessa mi piace molto perché a volte spesso pensiamo che essere leader significa avere tutto sotto controllo. Invece tu ci stai raccontando che emerge un'altra immagine del leader, cioè forse un leader non è quello che fa tutto, non è quello che arriva prima, che risolve ogni problema o che magari sa già la strada, diciamo così. Forse un leader vera, una leader vera è quella che costruisce un sistema che aiuta le persone a crescere e che non crea dipendenza, che questa cosa mi piace molto, ma crea autonomia.
4: Infatti il coaching, ad esempio, sulla leadership serve più che altro a fare luce. Io dico spesso una cosa,
3: Sì.
4: il coaching non ti dice chi devi diventare, ma ti aiuta a vedere con più lucidità, perché quella manca a volte la lucidità, come stai funzionando. Questa
3: Certo,
4: cosa cambia moltissimo.
3: assolutamente
4: Quindi
3: sì.
4: essere leader oggi non significa comandare, significa tenere insieme persone, tenere insieme ruoli, vincoli, tenere insieme obiettivi, valori e sostenibilità. La sostenibilità a 360 gradi. E
3: Certo.
4: una persona che è leader, per esempio, è quella, non è quella che ha sempre la risposta pronta. No, non è quella. È quella che sa creare, diciamo, le condizioni perché le persone capiscano dove stanno
3: Certo.
4: andando, cosa ci si aspetta da loro, quale parte di responsabilità possono assumersi. Ed è quella la funzione dei leader. Poi
3: Certo.
4: il mentoring, che è un'altra questione. Tu mi hai parlato anche di mentoring
3: Sì.
4: prima. Spesso, diciamo, nelle realtà con cui lavoro si intersecano le due azioni,
3: Certo.
4: nel senso che a volte servono proprio sessioni di mentoring affiancate a quelle di coaching, laddove, diciamo, io oppure altre persone hanno le competenze da trasferire, e essere mentore significa, diciamo, ancora con più delicatezza aiutare un'altra persona a crescere senza però trasformarla in una copia di sé. Quindi anche fare mentoring va esercitato con grande delicatezza. Un mentore, una vera persona che fa mentore, non crea dipendenza, ma crea autonomia. Quindi
3: Ok.
4: è un lavoro, insomma, che si fa in
3: Sì,
4: squadra.
3: questa cosa dell'autonomia è molto bella, perché a volte c'è un concetto che passa in questo periodo, che soprattutto secondo me a livello di donne, che sono cresciute con l'idea che essere delle brave leader significa essere sempre presenti, sempre disponibili, sempre pronte, sempre ci penso io, ma alla fine, come hai detto tu, quel ci penso io diventa una gabbia. Allora vorrei entrare nel tema, proprio nel cuore del tema, nel senso che vorrei parlare del concetto dell'autorevolezza, perché tante persone confondono l'autorevolezza con l'autorità. Cioè bisogna essere dure, fredde, distaccate, magari anche un po' temute. Io invece credo che ci sia una grossa differenza tra una persona che impone e una persona che guida davvero. Allora, ti chiedo con semplicità, i pilastri dell'autorevolezza, quali sono e come si costruisce una leadership efficace ma anche autentica?
4: Allora, ecco, questa è una bella domanda, nel senso che non è quella che nasce dal ruolo che hai scritto sul biglietto da visita. Non è che se sei la direttrice generale o il direttore di un reparto, per forza hai autorevolezza, no? Perché vanno sviluppate tre caratteristiche. Per essere autorevole ci vuole coerenza, ci vuole chiarezza e ci vogliono confini. Questo è, diciamo, il mio mantra quando lavoro con il coaching. Cosa significa la coerenza? Coerenza significa che quello che dico e quello che faccio si devono perlomeno assomigliare, non dico essere identici, ma almeno assomigliare. Perché le persone si accorgono subito quando una leader parla di fiducia e poi controlla tutto ossessivamente, oppure quando parla di responsabilità, ma poi non prende decisioni che possono guidare il gruppo. Ecco, e qui si lavora con il coaching, è proprio il focus del coaching, perché spesso le persone non si accorgono dei messaggi contraddittori che mandano. Con il coaching si mettono in luce proprio queste contraddizioni, si leggono le situazioni e le persone migliorano la loro leadership a partire dal riconoscere i momenti di incoerenza. Poi, ad esempio, la chiarezza è l'altro fondamento, perché molti conflitti nei gruppi non nascono dalla cattiveria, anzi la maggior parte delle volte non è cattiva volontà o
3: Certo.
4: cattiveria, ma più che altro nascono proprio dalla confusione. Chi decide? Chi informa, chi esegue,
3: Certo.
4: chi risponde del risultato, ecco il feedback, chi risponde. Quando c'è confusione, quando queste domande non sono chiare, le persone si
3: Bene.
4: sovrappongono, si arrabbiano, si
3: Certo,
4: irritano,
3: certo.
4: c'è quel senso di
3: Certo.
4: fastidio, sai, questa parola che è tutta italiana che rende bene, no? Perché ci sono
3: Sì.
4: scavalcamenti dei ruoli che creano proprio confusione.
3: Assolutamente sì. Bene, Nadia, ci hai già chiarito tante cose. Adesso una piccola pausa musicale e per poi ritrovarci ancora qui.
4: Grazie.
3: Abbiamo prima accennato qualcosa sulla comunicazione, sui feedback, cioè nei gruppi, nei team, nell'organizzazione. Spesso i problemi non nascono perché le persone sono cattive, nascono perché non ci si parla bene, oppure ci si parla troppo tardi, o si accumula, o si sopporta, o si fa finta di niente. Poi un giorno esplode tutto e viene fuori il famoso "te lo dico adesso, ma lo penso da 6 mesi", che non è proprio il massimo della comunicazione voluta, diciamola. Allora ti chiedo, quali tecniche di comunicazione e feedback, come dicevi tu, consigli per motivare e far crescere un team senza creare tensione o dipendenza?
4: Allora, la prima tecnica che dico
3: Sì.
4: sempre è molto banale, se vuoi, ed è quella di parlare prima che il problema esploda.
3: È certo.
4: Sembra banale, ma non lo è affatto, perché nei team, proprio come dici tu, si accumula, si fa finta di niente e poi il giorno che qualcuno scoppia dice: ecco, questa cosa è un sacco di tempo che qua gira e nessuno dice niente. Perché poi arriva il giorno in cui tutto si dice insieme con male, in malo modo e con la rabbia. Ecco, a quel punto non c'è più feedback, cioè non c'è più un ritorno sano di ciò che si pensa, di ciò che si è rielaborato, ma diventa uno sfogatoio. Quindi quando lavoro con i team, una delle prime regole è prendere consapevolezza che il gruppo, la riunione settimanale è diventata uno sfogatoio, quindi dare un nome a una modalità e decidere insieme di trasformare il momento di sfogo in un momento di feedback costruito e strutturato bene, utilizzando le parole adeguate, abbassando i toni e costruendosi anche, preparandosi a queste riunioni. Perché diciamo che il feedback, come spiego sempre, deve essere come, hai presente la manutenzione ordinaria della macchina, ecco, sì. Qui è una manutenzione ordinaria della relazione professionale, cioè una relazione professionale che non è quella amicale della compagnia, è una relazione che ha bisogno di essere intrattenuta con delle regole. Ecco, i feedback sono parte di quella regola, come quando portiamo l'auto a fare il tagliando, ecco, non aspettiamo che il motore si fonda, ma la portiamo prima.
3: Certo. Certo.
4: Quindi un feedback sano e buono deve avere per me tre passaggi. Allora, uno, descrivere il fatto.
3: Sì.
4: Senza giudizio, senza recriminazione, si descrive il fatto. Non si giudica la persona.
3: Certo.
4: E racconta e si chiede e si comunica, diciamo, ciò che è successo. Non so, ti faccio per esempio, non si dice accidenti, sei sempre disorganizzata, ma piuttosto si dice nelle ultime due riunioni non avevamo i dati pronti e questo ci ha rallentato il lavoro. È possibile avere nelle prossime volte un tempismo migliore nella
3: certo. Da
4: te? Ecco, già sono
3: è già una cosa, certo.
4: Totalmente,
3: certo.
4: Poi, per esempio, una regola importante è chiedere un impegno concreto, poi, no? Quindi
3: certo.
4: Cosa ti serve per arrivare preparata alla prossima riunione? Entro quando possiamo avere questi dati? Cambia moltissimo dal dire ecco, non arrivi mai, non ti organizzi mai.
3: Certo.
4: Il feedback non deve servire a far sentire l'altra persona sbagliata, perché quello non è feedback, quello è giudizio. Ma il feedback deve aiutarla a vedere meglio il proprio impatto. Quindi quando facciamo coaching ci chiediamo sempre, ma quel feedback che ho dato, che impatto ha avuto? Ha avuto un impatto giudicante o ha avuto un impatto migliorativo?
3: Certo, certo, certo. Senti, sempre in un concetto di leadership si parla tanto di delega, perché la delega sembra una cosa semplice, ma nella pratica è una forse delle cose più difficili. Infatti trovi persone che dicono io non delego mai perché non mi fido, o delegano male, c'è chi delega ma poi controlla ogni 3 minuti, c'è chi dice fai tu ma in realtà vorrebbe che l'altra persona facesse esattamente come farebbe lei. Allora ti chiedo, qual è il metodo semplice per delegare bene, evitare il micromanagement e far crescere responsabilità e competenza degli altri?
4: Allora, io uso un metodo abbastanza semplice che ho adatto, che ho anche nominato, la delega in 4 passaggi.
3: Sì, sì, sì.
4: Allora, il primo passaggio è chiarire cosa sto delegando.
3: Ok.
4: Posso assicurare che sembra banale anche questo, ma spesso e volentieri le istruzioni vengono date dando per scontato il contenuto, il cosa. Quindi tantissime deleghe falliscono perché sono dette in modo troppo generico, tipo
3: okay.
4: Allora ti occupi tu di questa cosa, dando per scontato che l'altra persona
3: capisca
4: cosa.
3: Che cosa, certo.
4: Segui tu questo progetto senza entrare nel dettaglio e spiegare per filo e per segno di che progetto si tratta. La delega poi deve essere molto concreta, tipo non si può dire ti affido questo obiettivo generale, ma ti affido questo compito fatto così, così, così, entro questa data, con questi vincoli, quindi devono essere messi dei confini, con questo margine di autonomia, ad esempio, anche l'autonomia deve essere contenuta e molto chiara, perché altrimenti poi le persone ad un certo punto si bloccano perché non hanno avuto delle deleghe precise, non sanno più se possono continuare da soli oppure no, e quindi ribaltano di nuovo in alto la responsabilità e non riescono a prendersi responsabilità. Infatti, poi il secondo passaggio è chiarire il livello di autonomia.
3: Quindi certo.
4: Tu questa cosa la puoi decidere da sola,
3: uh-huh.
4: Fin dove arrivi a decidere da sola, dov'è che devi confrontarti con me prima di proseguire, puoi proporre soluzioni, puoi andare a chiamare le varie persone, con che stakeholder puoi confrontarti, cioè è necessario chiarire nella delega tutti i dettagli. È un lavoro che all'inizio può sembrare un lavoro che fa perdere tempo,
3: mm-hmm.
4: ma poi di fatto sgrava tantissimo la persona,
3: certo.
4: che si può permettere di chiedere solo dei feedback temporanei. Ecco, e quindi sono i feedback, poi
3: certo.
4: Alla fine sono fissare i momenti di verifica.
3: Certo.
4: Quindi delegare non significa sparire.
3: Certo.
4: Poi capita anche quello, no? Beh, ti ho delegato, basta, non ti chiedo più e dopo
3: siamo a posto.
4: Tu svolgi perfettamente il lavoro come lo immagino io, no?
3: Certo.
4: Delegare significa proprio stabilire dei momenti precisi di richiesta di feedback. Quindi ci aggiorniamo venerdì a mezzogiorno tutte le settimane.
3: Certo.
4: Oppure portami di questo lavoro, mi porti 3 opzioni, facciamo finta, no?
3: Certo.
4: Oppure cosa dici che reazione positiva hanno avuto, dimmi 3 reazioni positive che hanno avuto i clienti che hai raggiunto.
3: Mm-hmm.
4: Ecco.
3: Mm-hmm.
4: Quindi poi rimane l'ultimo passo, che è quello più difficile, accettare, far accettare a chi delega che la persona che ha avuto la delega può, anzi sicuramente farà delle cose leggermente diverse.
3: Certo, certo.
4: Questo è proprio il punto che a volte impedisce di completare completamente il lavoro di delega, la difficoltà di accettare che lo stile sia diverso dal tuo.
3: Certo.
4: E questa è una parte su cui con il coaching si lavora molto.
3: Senti, possiamo dire che alla fine la delega non è scaricare un compito, ma forse è costruire capacità? Perché secondo me, affrontata in questo senso, cambia un po' tutto. Perché se io penso che delegare voglia dire solo liberarmi di una cosa, allora sicuramente delego male. Cioè, butto lì un compito, magari senza spiegare bene, e boom, mi aspetto che venga fatto come voglio farlo io, e se non viene fatto come voglio farlo io mi arrabbio perché appunto non è, si è concluso bene. Se invece capisco che delegare comunque dall'altra parte faccio crescere qualcuno, allora comunque cambia il modo in cui affido quel compito, e come dici tu sono chiara, fisso l'obiettivo, perimetro, do un tempo, do fiducia e accetto probabilmente che anche l'altra persona svolga il compito secondo la sua unicità, non secondo la mia. Cosa ne dici?
4: Sì, è esattamente così. Diciamo che saper delegare è un mestiere.
3: È un mestiere,
4: e
3: infatti.
4: Lo si impara, si può assolutamente migliorare, anche persone che non hanno mai avuto ruoli di management possono imparare. E ci vuole un po' di tempo, e con il coaching però si riescono ad ottenere degli ottimi risultati, perché il cambiamento di mentalità lo si acquisisce allenandosi.
3: Certo.
4: In allenamento, quindi si fanno piccole prove nel giro di poco tempo, insomma, a meno che non si trovi una resistenza enorme, le persone imparano assolutamente.
3: Certo, certo. Il nostro amato coaching. Andiamo in pausa. Parliamo adesso di mentoring. Prima hai usato questa parola, però anche qui è molto usata e forse non è molto chiara. Cioè, a volte viene confusa come quella di dare consigli, o come proteggere qualcuno, a volte col prendere una persona sotto la propria ala e decidere per lei. Invece il mentoring, se fatto bene, credo abbia a che fare con la crescita, con l'autonomia, con la fiducia. Come si struttura una relazione di mentoring efficace e quali sono gli obiettivi, confini, la frequenza giusta e quale errore bisogna evitare?
4: Allora, il mentoring è necessario, sì, si può fare.

0: che fanno mentoring, con il coaching si possono dare degli strumenti. Per esempio, il primo strumento è stabilire un obiettivo, cioè non basta dire ti seguo, io ti insegno,
1: certo,
0: io ti aiuto io. Bisogna chiarire cos'è che possiamo lavorare, di cosa hai bisogno, su cosa lavoreremo esattamente. Vuoi crescere in quel ruolo? Vuoi imparare a gestire un gruppo? Vuoi imparare a gestire meglio il tuo ufficio e a presentare meglio? Insomma, questioni
1: variegate.
0: Vuoi prepararti a una responsabilità più grande? Cioè, più l'obiettivo è chiaro, più la relazione è utile.
1: Certo.
0: Il secondo punto, anche nel mentoring, sono i confini. Anche lì, una persona che è mentore non è una salvatrice, è una persona che ti si affianca, non si sostituisce, ti insegna delle cose in modo tale che da qui al prossimo incontro tu possa essere indipendente.
1: Certo.
0: C'è il rischio di diventare indispensabili, questo è uno dei rischi di chi fa mentoring. La mentoring sana non crea dipendenza emotiva, aiuta le persone a diventare sempre più autonome. E il terzo punto, che è il ritmo, è necessario darsi un ritmo, una regolarità, uh-huh, e non iniziare una formazione e poi dimenticarsi di questa cosa e lasciarla a metà. Quindi stabilire un inizio e una fine di ciò che deve essere imparato. Ecco, ci sono anche degli errori che vengono spesso fatti, che per esempio gli errori nel dare consigli troppo presto, quindi nel non capire il livello con cui la persona che sta imparando si deve misurare, cioè bisogna capire a che punto è e non fargli fare indigestione di informazioni,
1: certo,
0: aspettare
1: certo
0: che le informazioni vengano digerite. Quindi è necessario che anche chi fa mentoring si alleni all'ascolto, deve capire bene,
1: certo,
0: diciamo, cosa la persona a cui sta insegnando, di cosa ha bisogno in quel momento preciso. E terzo errore è quello di cadere nella tentazione di clonare se stessi. Sai, una persona che fa mentoring matura non dirà mai devi diventare come me.
1: Certo.
0: Questa è una frase che però spesso ti viene la tentazione di dire, no? Ma una mentoring matura dice: scopri il tuo modo autorevole di stare in quel ruolo e di esercitare il tuo lavoro.
1: Sì, diciamo che è come un po' qualsiasi tipo di rapporto, tra cui anche un rapporto con i figli, cioè nel senso che il vero amore, la vera cura, la vera guida non è rendere qualcuno dipendente da noi o che diventi come noi, è aiutarlo a camminare meglio con le proprie gambe. E che poi, detta così, questa cosa sembra semplicissima, ma nella pratica richiede tanta consapevolezza, tanta maturità e forse significa anche rinunciare un po' al bisogno di essere indispensabile, che non è poco.
0: Sì, diciamo che ai nostri tempi, parliamo degli anni 80,
1: non dirlo.
0: Dei giovani, noi entravamo nelle aziende,
1: certo,
0: il tempo che ci formava competenza. Oggi questa cosa è sempre più rara,
1: certo,
0: e soprattutto entrano le persone giovani e non vengono seguite da qualcuno che gli insegna bene, cioè da mentor che siano davvero preparati a farlo nella maniera,
1: certo,
0: migliore,
1: certo,
0: sempre pezzettini, con questi errori che ho appena detto.
1: Siamo alla fase quasi in chiusura e ti chiedo una cosa che amo sempre chiedere alle mie ospite, perché mi piace che chi ci ascolta non porti a casa solo delle idee belle, ma anche qualcosa di molto concreto. Allora ti chiedo una piccola azione, un gesto semplice da fare questa settimana. Qual è il tuo messaggio ancora per chi vuole diventare leader e mentore? E qual è una microazione concreta da fare in questa settimana?
0: Allora, visto che noi ci rivolgiamo molto a un pubblico femminile,
1: sì,
0: e ancora nella nostra cultura spesso siamo educate alla perfezione, no? Ad essere le brave ragazze, ecco, per raggiungere

0: per proporsi nei ruoli apicali, quindi diventare delle leader, non serve perfezione, non è necessario pensare a una leader perfetta, bisogna diventare leader leggibili.
1: Questa è bellissima, eh? La scriviamo a carattere cubitale, essere leader leggibile, sì.
0: Diventare leader leggibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi ispirare fiducia e non devi essere vista come una guida infallibile. Le persone hanno bisogno di una guida che sia chiara, autentica, una persona che dica: questa è la direzione, questo è il confine, questo è il pezzo che ti affido. Una volta chiariti questi elementi, diciamo, poi ci stanno anche degli errori in mezzo. Quindi la perfezione è quello che ci frega. A noi donne ci frega questa cosa qua. Per diventare leader e mentore non serve avere tutto sotto controllo. Bisogna un po', lavorare sulla relazione. Serve imparare più che altro a creare fiducia, metodo, responsabilità. Quindi diciamo che parlo alle donne che si trovano in ruoli di responsabilità. Per esempio, scegli una persona del tuo team, parlale, fai un incontro di 30 minuti, non per dare istruzioni, ma fai tre domande. Questo è sempre un bel esercizio. Le domande possono essere: la prima, qual è la cosa più importante che stai imparando nel tuo ruolo? E lì vengono fuori cose molto belle. Dove senti di aver bisogno di più autonomia? Questa è un'altra domanda molto bella. E poi la terza domanda che di solito faccio fare è: quale responsabilità potresti iniziare a prenderti in mano? Piccola, piano piano, che te la senti oggi. Le
1: Bella, bella.
0: imposte che vengono fuori spesso e volentieri risolvono il problema
1: Oh.
0: all'80%, ecco.
1: Bene, bene. Senti, Nadia, veramente siamo arrivati alla fine della nostra puntata e veramente ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, perché come al solito hai espresso chiarezza, concretezza. So che questo è un tema che ti piace molto, che senti tuo, e ci hai reso anche molto semplice questo tema che invece necessita di un grande lavoro, a volte può essere complicato. E quindi veramente ti ringrazio, spero che tu sia stata bene con noi.
0: Grazie a voi, grazie a te Emanuela dell'invito come sempre.
1: Saluto le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Io sono Emanuela Geracà e questa era una nuova puntata di Donna che Cambia. La nostra business coach, dove ti possono trovare, Nadia?
0: Beh, io ho un sito nadiaragno.it e anche un profilo LinkedIn su cui posto molto, scrivo molto e quindi diciamo parlo un po' di tutti i problemi che incontro. Quindi Nadia Ragno su LinkedIn, business coach specializzata per il terzo settore.
1: Bene, allora
0: Grazie mille, Emanuele.
1: grazie a te, spero che andatela sicuramente a trovare, scrive delle cose interessantissime e voglio solo ricordare una cosa, che cambiare non significa diventare un'altra persona, significa finalmente smettere di tradire quella che sei. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, vi abbraccio forte, grazie.

Salve brava gente, buona domenica a tutti da parte del vostro affezionatissimo speaker Enrico. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione in questo tempo di confusione, di egolatria, di follia. Abbiamo bisogno di ritornare all'essenziale, così come ci ha cantato Marco Mengoni. L'essenziale dell'uomo è rientrare in se stesso come il figlio prodigo e riconoscere che senza Dio, senza tuo padre che ti ha creato, che conosce ogni aspetto della tua vita, non puoi fare nulla. Per cui io ti dico, non dare ragione alla tua debolezza, da essa trova la tua salvezza. Qual è il punto più basso di un essere umano? I suoi piedi. Gesù nella messa del Giovedì Santo si è chinato e ci ha lavato i piedi come uno schiavo. Gesù è Dio, lasciati lavare i piedi e farei esperienza di un padre che muore per te e per me in croce. C'è un amore più grande di questo? La mia risposta è silenzio, gratitudine, lode. E la tua? Non dire nulla di Dio, vivilo e testimonialo. E ora con voi vorrei ritornare alle lettere di Berlicche. Chi è Berlicche? Berlicche, funzionario di Satana, di lunga esperienza e grande efficienza, invia al giovane nipote Malacoda, diavolo apprendista, una serie di lettere per istruirlo nell'arte di conquistare e dannare il suo paziente. Ogni manifestazione dalla vita, dal pensiero alle preghiere, dall'amore all'amicizia, dal divertimento alla vita sociale, dal piacere al lavoro e alla guerra, tutto viene distorto a scopo diabolico e diventa un espediente per perdere gli uomini. Divertente, intelligentissimo, vero e proprio catechismo infernale, le lettere di Berlicche. Narra con arguzia la contesa di un'anima tra il bene e il male sullo sfondo dell'Inghilterra bombardata della Seconda Guerra Mondiale. Uno scenario in cui l'inferno non è un buco nero pieno di fuoco, grida e forconi, ma un'azienda perfettamente efficiente, perché scrive l'autore nella prefazione all'edizione del 1961, il male supremo non è compiuto in quegli squallidi covi del crimine che Dickens amava descrivere, non è compiuto neppure nei campi di concentramento e nei campi di lavoro. Lì vediamo il suo risultato finale. Invece viene concepito e ordinato, mosso, assecondato, portato avanti e scandito in uffici puliti, caldi, coi tappeti e ben illuminati, da uomini tranquilli, coi colletti bianchi, manicure perfetta e guance ben rasate che non hanno bisogno di alzare la voce. Un'immagine che oggi come ieri mette i brividi più di mille code biforcute e ali di pipistrello. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Ottava lettera di Berlicche a suo nipote Malacoda. Mio caro Malacoda, e dunque hai grandi speranze che la fase religiosa del tuo paziente stia affievolendosi. Ho capito bene? Ho sempre sospettato che la scuola di tirocinio fosse andata in malora da quando ne è a capo il vecchio Ciriatto Sannuto. Ora ne sono certo. Nessuno ti ha mai parlato della legge ondulatoria? Gli umani sono anfibi, metà spirito, metà animali. La fissazione da parte del nemico di produrre questo ibrido repellente è una delle ragioni che ha spinto nostro padre a voltargli le spalle. In quanto spiriti appartengono all'eternità, ma in quanto animali vivono nel tempo. Ciò implica che, mentre il loro spirito può fissarsi su un oggetto eterno, il loro corpo, le loro passioni e l'immaginazione sono in continuo divenire. Infatti, essere nel tempo significa cambiare. Di conseguenza, il moto che li avvicina di più alla costanza è quello ondulatorio. Raggiungono ripetutamente un livello da cui poi precipitano. È tutta una serie di picchi e cadute. Se avessi osservato attentamente il tuo paziente, avresti notato questa ondulazione in ogni aspetto della sua vita. Dalla passione per il lavoro all'affetto per gli amici. Tutti i suoi desideri fisici vanno su e giù. Finché resterà sulla terra ci saranno periodi di ricchezza e vivacità alternati a periodi di povertà e torpore. L'aridità e l'apatia che ora il tuo paziente sta attraversando non sono frutto della tua bravura, come ti auguri ingenuamente. Si tratta di un fenomeno naturale che non porta nulla di buono se non siamo in grado di sfruttarlo.
per decidere come sfruttarlo al meglio, devi chiederti che uso ne farebbe il nemico. E qui per nemico si intende Gesù. E poi fare il contrario. Potrà sorprenderti sapere che negli sforzi di far sua un'anima, lui conta sulle cadute ancora di più che sui picchi. Alcuni dei suoi prediletti hanno attraversato periodi di caduta più lunghi e profondi di chiunque altro. Ecco nel motivo. Per noi l'essere umano è essenzialmente cibo. Il nostro scopo è assorbire la sua volontà, accrescere il nostro spazio individuale a scapito del suo. L'obbedienza a cui mira il nemico è una faccenda molto diversa. Ci dobbiamo confrontare col fatto che tutti quei discorsi sul suo amore per gli uomini e sul fatto di servirlo e la via di una libertà perfetta non sono pura propaganda, come saremmo ben felici di poter dire. È proprio una verità sconcertante. Vuole davvero che l'universo sia pieno di piccole e disgustose imitazioni di se stesso, creature la cui vita, in miniatura, avrà una qualità simile alla sua, e non perché le ha assorbite, ma perché hanno scelto col loro libero arbitrio di conformarsi a lui. Noi vogliamo una mandria di cui poterci cibare, lui vuole dei servi che alla fine diventino figli. Noi divoriamo, lui dona. Noi siamo vuoti e vorremmo riempirci, lui è pieno e trabocca. Lo scopo della nostra guerra è un mondo in cui ogni cosa sia fagocitata dal nostro padre, laggiù. Il nemico vuole un mondo pieno di essere uniti a lui, ma distinti. E qui entrano in gioco le cadute. Devi esserti chiesto molto spesso perché il nemico non faccia maggior uso dei suoi poteri per palesarsi alle anime umane, come e quando vuole. Ma devi capire che le due armi che la natura stessa del suo piano gli impedisce di usare sono proprio quelle di attrarli in modo irresistibile e manifestarsi palesemente. Non vuole saperne di scavalcare la volontà umana e ci riuscirebbe anche solo insinuando il più vago sentore della sua presenza. Non può rapirli, può solo corteggiarli. Perché la sua folle idea è di salvare capre e cavoli. Le sue creature devono essere tutt'uno con lui, ma rimanendo se stesse. Cancellandole o assimilandole non lo otterrebbe. Accetta di scavalcare un po' la loro volontà solo all'inizio. Manda segni della sua presenza, che per quanto deboli, a loro sembrano enormi. Fa sentire una grande tenerezza e una vittoria facile sulle tentazioni. Ma non permette che questo stato duri a lungo. Prima o poi si sottrae, non realmente, ma almeno alla loro percezione consapevole. Toglie ogni supporto e incentivo, fa camminare le creature con le loro gambe, così che si impegnino con la loro volontà in doveri che hanno perso ogni gusto. Ed è proprio durante queste cadute che diventano quel tipo di creature che lui desidera, molto più che durante i momenti di picco. Lui vuole che sia così. Quindi le preghiere che sgorgano dai momenti di aridità gli sono più gradite. Quello che possiamo fare è martellarli di tentazioni, perché il nostro scopo è divorarli e più riusciamo a ostacolare la volontà, meglio è. Lui non può tentarli con la virtù come noi facciamo coi vizi. Il nemico vuole che imparino a camminare e perciò deve togliere l'appoggio della sua mano. E se c'è anche solo una sincera volontà di camminare, lui apprezza perfino che inciampino. Perciò non lasciarti ingannare, malacoda. La nostra causa corre un grave pericolo quando un uomo fa la volontà del nemico, senza più desiderarla con ardore, ma solo conservandone l'intenzione e abitando un universo che sembra aver perso ogni traccia di lui. Sono i momenti in cui chiede perché è stato abbandonato, eppure obbedisce. Di sicuro, però, le cadute offrono occasioni anche a noi. La prossima settimana ti darò qualche spunto per sfruttarle. Il tuo affezionatissimo zio, Berlicche. Dalle lettere di Berlicche di Clive Staples Lewis.

slain a world.

Ed ora entriamo nel clima di questa domenica, ascensione di Gesù al cielo. Gesù, dopo aver compiuto l'opera del Padre sulla terra, ora ritorna al Padre per mandarci il Consolatore, il Paraclito. Il Padre non ci lascia orfani, ma farà sentire la sua presenza mediante il suo Santo Spirito, lo Spirito di sapienza, lo Spirito di intelligenza, che scruta il cuore di Dio. Rivolgiamoci a Lui, allora, per comprendere tutte le parole di Gesù. Gesù ci ha detto che è necessario che io vada al Padre, perché lo Spirito Santo che Egli vi manderà vi insegnerà tutte le cose di cui io vi ho parlato. Dio siede sul suo trono santo. La celebrazione festosa e solenne dell'ascensione di Gesù al cielo è la liturgia che conferma la sua signoria e inaugura la nuova presenza in mezzo al popolo che ha redento. Il racconto di Matteo inizia con l'annuncio a Maria dell'Emanuele, il Dio con noi. Ora si compie l'affidamento della nuova presenza nella storia alla Chiesa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al compimento della Pasqua. Come Maria, la madre tutta bella e arca dell'alleanza, ha generato e introdotto Dio nel tempo, così la Chiesa, la sposa tutta bella e sacramento di vita, ha la missione di generare i figli di Dio all'eternità beata. Il ritorno di Gesù alla destra del Padre come Signore, esaltato nella risurrezione e glorificato, porta a compimento l'esodo e trasmette alla Chiesa ogni potere. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore è salito al cielo con il suo corpo. La sposa resta in attesa di raggiungerlo un giorno. L'ascensione dona pienezza a quello che fu per Israele l'ingresso nella terra promessa dopo il cammino nel deserto e l'inaugurazione del tempo della speranza. Adamo è riportato nel giardino, la croce è salita gloriosa nel regno ed è il trono dell'agnello. Dalla professione di fede della sposa nello sposo salito al cielo scaturiscono doni abbondanti, espressione di un'unica ricchezza proclamata con solennità nella notte di Pasqua. A Lui, il Signore risorto, principio e fine, alfa e omega, appartengono il tempo e i secoli, la gloria e il potere per tutti i secoli, in eterno. Non un potere come lo concepisce e lo esercita il mondo, ma una signoria che gli viene dalla risurrezione. Voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Voi siete il seme che contiene e nasconde la vita. Il seme caduto nella terra, come il maestro nel sepolcro, genera e produce frutti abbondanti solo se rimane custodito da ogni corruzione di potere e di appropriazione. Se il seme caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore nell'umiltà e nell'obbedienza, diventa fecondo. Come il lievito deve impastarsi con il resto della massa, come il chicco di frumento deve crescere insieme con la zizzania. Come il sale occorre si perda nell'acqua perché questa acquisti sapore, come la luce deve consumarsi per illuminare. Allora si compie la missione, tutto viene trasformato e resta illuminato. Come il maestro innalzato sul monte, così il discepolo è uno che obbedisce e l'obbedienza ne garantisce l'opera. Non ho oro né argento, ma dono quanto ho ricevuto. Appare il secondo dono del Signore risorto. Andate e battezzate, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Chiesa ha una ricchezza inestimabile, la Pasqua. Il battesimo è la porta attraverso la quale il mistero pasquale trasforma l'uomo e la sua storia, lo innesta nella vita vera come un tralcio. La Chiesa insegna con la sapienza e l'autorità di una madre a vivere quanto il Maestro ha vissuto e comandato di vivere. Amatevi con amore fraterno come io vi ho amato. Non c'è altro comandamento per avere la vita eterna. Il battesimo è la porta che introduce nel mistero e ne svela tutta la ricchezza e bellezza. L'uomo è fatto per il cielo. Il suo cercare, il senso dell'esistenza, trova valore nella fede. Andate, siate maestri di speranza e insegnate quale tesoro di gloria essa racchiude, quale eredità attende ogni uomo che si lascia illuminare dalla grandezza della potenza della Pasqua. Cristo è il Signore a cui tutte è ormai sottomesso.
andate e insegnate, è l'altro dono dello sposo alla sua sposa. La missione ricevuta è quella di gridare con la forza dell'amore che Gesù è la via, la verità e la vita. Non c'è altro nome dato agli uomini nel quale possano essere salvati. Se qualcuno vuole essere mio discepolo, ascolti la mia voce e mi segua. Shema Israel, il Signore nostro Dio è uno solo. Uno solo è il vostro Maestro, in Lui è ogni pienezza di verità e di grazia. Ascolti come un discepolo con l'orecchio attento, lo ami con tutta l'intensità del cuore, lo cerchi con tutta la mente e lo serva come il Signore. Vivere quanto Cristo ha insegnato è vera sapienza. L'amore è la verità dell'uomo, ma a questa verità si oppone un ostacolo, l'incredulità. Se ascoltate la sua voce, non indurite il cuore, opponendo la vostra volontà a quella di Dio. Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Chiedono i discepoli. Siamo al momento del ritorno di Gesù al cielo, dunque dopo un lungo cammino di vicinanza e di esperienza accanto al Maestro. Ancora si affaccia il desiderio nascosto di un potere alla maniera umana, ancora il dubbio serpeggia nel loro cuore. Ma ecco due uomini in bianche vesti si presentano come nel campo dei pastori, come sul monte, come al sepolcro vuoto. Perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato assunto in cielo tornerà un giorno e sarà per sempre il suo giorno. Questa è la verità da insegnare. Essa avvolge la storia e l'accompagna con fedeltà e pazienza, come la nube luminosa guida Israele nella notte dell'Esodo. È la speranza che non delude, la Chiesa la insegna, la testimonia in ogni generazione, fino al ritorno glorioso del suo Signore.

0: Per voi ascoltatori di Antenna Web, stiamo riflettendo da un po' di tempo sulla Bibbia e la comunicazione di Dio, linguaggio umano, linguaggio divino, in principio, Bibbia e comunicazione di Ravasi Maggioni Bonora. Quest'oggi vediamo la parola come arte. Ascoltiamo ora la testimonianza di uno scrittore, di un critico letterario laico del secolo scorso, Francesco De Santis, contenuta nella sua opera La giovinezza. Egli racconta come ha cominciato a insegnare all'università giovanissimo, parlando del primo linguaggio dell'animo che è stata la lirica, e di qui cominciai il mio corso. Mi fermai molto sulla lirica ebraica, esaminando in specie il libro di Giobbe, il canto di Mosè dopo il passaggio del Mar Rosso, i salmi di David, la cantica di Salomone, i canti dei profeti, specialmente Isaia. Gittai un occhio sopra il libro di Giobbe, rimasi atterrito. Non trovavo nella mia erudizione classica niente di comparabile a quella grandezza. Preso l'aire ci immergemmo in quegli studi. Furono molto gustati la cantica, il cantico dei cantici, un salmo di Davide, dove dalla contemplazione delle cose create si argomenta la potenza e la grandezza del Dio creatore. Era poi un viaggio in terre ignote e lontane. Mi meraviglio come nelle nostre scuole, dove si fanno leggere tante cose frivole e inutili, non sia penetrata un'antologia biblica attissima a tener vivo il sentimento religioso, che è lo stesso sentimento morale nel suo senso più elevato. La parola di Dio ha generato il bello e lo ha generato in una maniera altissima e feconda. La storia dell'arte e della letteratura lo dimostrano, ma si può dire qualcosa di più. L'arte, come affermava Kenu, è uno degli strumenti esegetici. Vediamo un esempio significativo. Il Salmo 117 è chiamato il Punctum Salterii, un punto del Salterio, perché è un testo brevissimo, il più breve di tutti i Salmi, ed è assolutamente insignificante letterariamente. Per l'ebreo era invece come il nostro Gloria Patri, perché ci sono in esso due parole che per l'Israele dell'Antico Testamento riassumevano la teologia dell'alleanza, e le due parole sono Esed ed Emet, che sono quasi intraducibili. Esed indica tutta la trama di relazioni che intercorrono tra due innamorati, tra due amici, tra due alleati. Si traduce fedeltà o amore. La CEI altrove nel Salmo 136, il grande Allel, ha tradotto: poiché è eterna è la sua misericordia. Ma misericordia per noi ha un'eccezione meno pregnante. Meglio tradurre: perché eterno è il suo amore. Emet, sì, vuol dire verità, ma è ancora la fedeltà e verità di un rapporto e ne delinea la trasparenza nella comunione di amore. Ecco la versione latina del Salmo. Laudate Dominum, omnes gentes, collaudate eum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius et veritas, domini manet in eternum. Come si può esprimere tutto questo senza fare un lungo discorso per spiegare la teologia dell'alleanza? Quando Mozart deve musicare il Salmo 117-116, misteriosamente riesce a rendere quelle due parole e tutto il Salmo viene interpretato da una musica di una bellezza assolutamente ultraterrena. Vi è una specie di dialogo tra il soprano solo e il popolo di Dio, ma le loro voci si intrecciano quando cantano all'unisono Misericordia et Veritas. La voce celeste e la voce corale si incontrano e poi tutto dilaga verso l'infinito della contemplazione.
1: There was a moment. It felt like everything ended. But what I thought was final was only the beginning.

a cui aprire il cuore, cui svelare i segreti, cui manifestare i sentimenti del tuo petto. Avrai così un uomo fedele che nella fortuna si congratulerà con te, nella tristezza parteciperà al tuo dolore, nelle persecuzioni ti esorterà al bene. Come erano buoni amici i fanciulli ebrei che neppure la fiamma della fornace ardente seppe dividere. Confronta libro di Daniele, capitolo 3. E come sono belle le parole di David, Saul e Jonathan, belli e carissimi, inseparabili in vita, neppure in morte si sono separati. Dal secondo libro di Samuele, capitolo 1, versetto 23. Ma l'amicizia veramente fruttuosa non distrugge la fede. Non può essere infatti amico di un uomo chi manca di fede verso Dio. L'amicizia è custode della pietà e maestra di uguaglianza. Chi è superiore si mostra uguale a chi è inferiore e viceversa. Tra chi si comporta in modo troppo diverso non vi può essere amicizia. È perciò necessario che i due cerchino di assomigliarsi. All'inferiore non manchi la stima e il riguardo, quando è necessario, né al superiore l'umiltà. Il primo lo ascolti come fosse uguale a lui e l'altro l'ammonisca, lo rimproveri, non per essergli superiore, ma per intimo affetto. L'ammonimento però non sia aspro, il rimprovero non sia oltraggioso. Come infatti l'amicizia deve fuggire l'adulazione, così deve fuggire l'insolenza. Chi altri è amico se non una persona unita nell'amore, al quale l'animo tuo si stringe e si fonde come volesse diventare una sola persona, a cui tu affidi tutto te stesso, da cui nulla temi, al quale nulla tu chiedi di disonesto per tuo vantaggio? L'amicizia, infatti, non è fonte di guadagno, ma è piena di decoro e di grazia. È una virtù, non è un commercio, non è frutto di soldi, ma di amore. Non è l'offerta di mercato che la crea, ma la reciproca benevolenza. Così sono migliori per lo più le amicizie tra i poveri che tra i ricchi, e spesso i ricchi sono senza amici, mentre i poveri ne hanno molti. Non vi è vera amicizia dove vi è adulazione, e con i ricchi generalmente ci congratuliamo esteriormente. Ma verso il povero nessuno mostra affetti falsi, è la verità che a lui si mostra, e l'amicizia con lui non conosce l'invidia. Sant'Ambrogio, i doveri. Chi non ama rimane nella morte. Da questo si distinguono i figli di Dio, dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il proprio fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella carità. Confronta, prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetti 10-18.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Proviamo ad entrare nel cuore di questo brano evangelico che abbiamo appena proclamato con Don Fabio Rosini. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è una parola che conforta e consola, ma spesso sembra irreale. Talvolta ci si sente abbandonati, non accompagnati. È quindi importante capire bene il senso delle parole del breve Vangelo di questa festa dell'Ascensione. La frase finale di Gesù riecheggia una formula ereditata dall'Antico Testamento, quella di un Dio presente, ma soprattutto alleato del suo popolo, il Dio con noi, che è il nome Emanuele. Rappresenta il compimento della formula: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Presente sin dal Sinai ed è un lungo processo di crescita nell'unione con Dio fino al compimento nel corpo del Signore Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo, in una unione perfetta e definitiva. Tutto molto bello, ma perché poi ci si sente soli allora? Badiamo bene a quel che dice Gesù prima di quella frase finale. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco il luogo della presenza, nel compito di evangelizzazione che è la missione centrale della Chiesa. Cerchiamo di capire. Il luogo dove poter riconoscere la potenza di Dio non è ovunque, perché Dio non ci accompagna per andare a spasso, ma per la missione che ci ha dato. Dice un altro Vangelo: se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Giovanni capitolo 11 versetto 9. E altrove dice ancora: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni capitolo 8 versetto 12. Forse Dio Padre non veglia sempre su di noi? Forse Gesù non è ovunque il Signore? Forse lo Spirito Santo non è sempre solerte con le sue ispirazioni? No, Dio non ci abbandona mai, questo è sicuro. Ma siamo vertiginosamente liberi, possiamo scegliere di camminare nella tenebra, rifiutare il Padre, consegnarci ad altre signorie e contristare lo Spirito. Un punto nodale dell'ascensione è la liberalità con cui il Signore ci accorda fiducia, consegnandoci la sua opera. In modo inspiegabile, la salvezza di questo mondo passa per il compimento della nostra missione di cristiani. San Paolo dice: «Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci?» Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 14. Il Signore Gesù è sempre con noi, ma noi e il mondo lo percepiamo pienamente il giorno in cui entriamo nella nostra missione. Nel giorno dell'ascensione inizia il tempo della creatività cristiana, quando l'uomo impara a fare le cose con il Signore, ma a farle in prima persona. È il periodo adulto della storia della salvezza. In questa epoca, il centro della vita, diceva Nikolai Berdyaev, non è più la nostra salvezza, ma quella altrui. Non siamo a questo mondo solo per salvarci, ma per essere strumenti di salvezza. Come quando si diventa padri o madri, la cosa più importante non è più la nostra vita, ma quella di chi ci è affidato. Ed è qui che appare il Signore, accanto a noi.

Ed ora per voi, carissimi amici e amiche di Antenna Web, riprendiamo la lettura sistematica della Sacra Scrittura. Eravamo giunti al capitolo 31 del libro dell'Esodo. Oggi leggiamo il capitolo 32, infedeltà del popolo e rinnovamento dell'alleanza. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli disse: «Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, e portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. Allora il Signore disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto". Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione". Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li hai fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre». Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia nell'accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta, il grido di chi canta a due cori io sento». Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese. Egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti. Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo perché tu l'abbia aggravato di un peccato così grande?» Aronne rispose: «Non si accenda l'ira del mio Signore. Tu stesso sai che questo popolo è incline al male». Mi dissero: «Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Allora io dissi: «Chi ha dell'oro, toglietevelo». Essi me lo hanno dato. Io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello. Mosè vide che il popolo non aveva più freno perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da farne oggetto di derisione per i loro avversari. Mosè si pose alla porta dell'accampamento e disse: «Chi sta con il Signore venga da me». Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. Disse loro: «Dice il Signore, il Dio di Israele, ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra. Uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio vicino».
I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. Allora Mosè disse: «Ricevete oggi l'investitura dal Signore. Ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché oggi egli vi accordasse benedizione». Il giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato. Ora salirò verso il Signore. Forse otterrò il perdono della vostra colpa». Mosè ritornò dal Signore e disse: «Questo popolo ha commesso un grande peccato. Si sono fatti un dio d'oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto». Il Signore disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me. Ora va, conduci il popolo laddove io ti ho detto. Ecco, il mio angelo ti precederà. Nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato». Il Signore colpì il popolo perché aveva fatto il vitello fabbricato da Aronne.

Parole, parole, parole, tante parole, troppe parole. Col cuore aperto da questa domenica, Antenna Web, con il programma Insieme Festeggiando Dio condotto da Enrico, vuole farvi ascoltare, in semplicità, l'unica parola di cui l'uomo ha bisogno di sentire, di ascoltare, di meditare, la parola di Gesù. E da questa domenica iniziamo col sentire le parole di Gesù pronunciate nel Vangelo di Giovanni, esattamente al capitolo 1, al capitolo 2, al capitolo 3 e al capitolo 4 di San Giovanni Apostolo. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Armati di carta e penna se non hai la Bibbia e segnati queste parole, perché sono parole di vita eterna, di libertà. Parole di Gesù Cristo dal Vangelo di San Giovanni Apostolo. Che cosa cercate? Venite e vedrete. Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, cioè Pietro. Seguimi. Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. In verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Riempite d'acqua le anfore. Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Portate via da qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. In verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. In verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dammi da bere. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice,
dammi da bere. Tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Sono io che parlo con te. Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato per compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisce insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Va, tuo figlio vive.

Ed eccoci ad un'altra novità. Da questa domenica leggeremo per voi la Costituzione della Repubblica Italiana. La democrazia è un valore acquisito, ma è bene per noi sempre riascoltare questa Carta Costituzionale, perché ogni giorno va alimentata e va applicata. Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica si riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per la legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'ultimo comma non si applica ai delitti di genocidio, giusto l'articolo unico della legge costituzionale 21/6/1967, numero 1. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni,
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.

Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

La vita è come un lampo che nella notte illumina gli alberi in fila. Il nostro cuore è un motore un po' stanco, ma siamo arrivati al 2000.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. E ci consoli anche San Francesco d'Assisi, dal cielo. Anche lui interceda per questa nostra umanità, per questa nostra generazione. Ci ottenga anche lui la pace fra tutti i popoli, lui che è stato il fratello universale. Ci venga in aiuto in questo nostro cammino terreno. E concludiamo le laudi e le preghiere di San Francesco con laudi del Signore o esposizione del Pater Noster e il cantico delle creature. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Laudi del Signore, esposizione del Pater Noster. Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore e Consolatore nostro, che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce, infiammandoli all'amore, perché tu, Signore, sei amore, dimorando in essi, li ricolmi per la beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, l'eterno bene, da cui discende ogni bene, senza il quale non c'è bene. Sia santificato il tuo nome, si illumini in noi la tua conoscenza per comprendere quale sia l'ampiezza dei tuoi benefici, la lunghezza delle tue promesse, l'altezza della tua maestà e la profondità dei giudizi. Venga il tuo regno, affinché tu regni in noi mediante la grazia e ci faccia giungere al tuo regno, dove è la tua visione manifesta, il tuo perfetto amore, la tua compagnia beata, il tuo godimento eterno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, affinché ti amiamo con tutto il cuore, pensando sempre a te, con tutta l'anima, desiderando sempre te, con tutta la mente, dirigendo a te tutte le nostre intenzioni e cercando in tutte le cose il tuo onore, e con tutte le nostre forze, impiegando tutte le nostre forze e le potenze dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non in altro. E amiamo il prossimo nostro come noi stessi, portando tutti al tuo amore, per quanto ce lo consentono le forze, godendo del bene degli altri, come del nostro, e soffrendo con essi nel male e non offendendo nessuno. Il pane nostro quotidiano, il diletto figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, dacci oggi, per ricordarci e comprendere e onorare l'amore che ci hai portato e quanto ha detto, fatto e sofferto per noi. E rimetti a noi i nostri debiti, per la tua ineffabile misericordia, in virtù della passione del diletto figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, e per l'intercessione della Beatissima Maria Vergine e per i meriti di tutti i tuoi eletti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E ciò che non abbiamo perdonato pienamente tuo, Signore, fa che pienamente lo perdoniamo, fa che per tuo amore amiamo di cuore i nostri nemici e che intercediamo per essi, presso di te, devotamente. A nessuno rendiamo male per male e a tutti in te ci sforziamo di giovare. E non ci indurre in tentazione, occulta o manifesta, improvvisa o insistente, ma liberaci dal male, dal passato, dal presente e dal futuro. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Laudi delle creature, o cantico di Frate Sole. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A te solo, altissimo, sei confano, et nullo homo e ne digno tementovare. Laudato sie, mi Signore, com tutte le tue creature, specialmente messor lo Frate Sole, lo quale iorno et allumini noi per lui, et ellu è bello e radiante con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, et per aria et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento.
Laudato sì, mi Signore, per sola acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti, fiori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete, mi Signore, et ringraziate, et serviatele con grande umilitate.

0: ferma a meditare, per scegliere se ser ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare.
1: Siamo così giunti al termine del nostro spazio in questa bellissima radio, semplicemente la tua radio, Antenna Web, e prima di salutarvi con la mia solita benedizione, voglio farvi ascoltare questa bellissima poesia scritta da Guido De Paulis per Francesco di Assisi. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti, a te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis di San Vito Romano, Roma. E con Papa Leone chiediamo a Francesco che benedica la nostra città di Assisi, che benedica l'Italia e l'umanità intera, che ci ottenga anche lui, con la sua offerta, la pace fra tutti i popoli. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco d'Assisi. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a Sorella Morte come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu nel crocifisso di San Damiano hai riconosciuto la pace. Insegnaci a cercare in Lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. E su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie e su tutti i popoli della terra, scenda da Assisi questa benedizione dello Spirito Santo. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pokoj dobro, mir in dobro, möge der Herr Heuk Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il programma che racconta l'Italia dei piccoli centri, delle tradizioni e delle storie che attraversano il tempo. Oggi partiremo dai borghi italiani per arrivare nelle comunità italiane all'estero, dove migliaia di emigrati continuano a custodire lingua, memoria e sapori delle proprie origini.

Tra la fine dell'Ottocento e gran parte del Novecento, migliaia di italiani lasciarono i piccoli borghi del sud e delle aree montane per cercare fortuna all'estero. Partivano dall'Abruzzo, dal Molise, dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Veneto e dal Friuli, da tutte le regioni d'Italia. Molti erano contadini, minatori, muratori o artigiani. Lasciavano case semplici, campagne difficili da coltivare e famiglie che spesso non avrebbero più rivisto per anni. I porti di Napoli, Genova e Palermo diventavano luoghi di speranza e di paura. Intere famiglie salivano sulle navi dirette verso gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, il Belgio o addirittura l'Australia. Ma quei borghi non sparivano davvero. Continuavano a vivere nei racconti, nelle lettere spedite da lontano, nei dialetti parlati nelle cucine e nelle ricette tramandate ai figli. Molti emigrati conservavano persino la chiave della vecchia casa di famiglia come simbolo di un ritorno mai dimenticato. Ancora oggi, in tante città del mondo, esistono comunità nate attorno ai piccoli paesi italiani, quartieri dove si cucinano piatti tradizionali, si organizzano processioni religiose e si celebrano le feste patronali, proprio come accadeva nel borgo d'origine. È una storia fatta di nostalgia, sacrificio e identità. Oggi queste comunità rappresentano un patrimonio culturale straordinario. Negli Stati Uniti, nel Michigan, esiste ancora il Club Pacentro, fondato dagli emigrati provenienti da Pacentro, piccolo borgo abruzzese in provincia dell'Aquila. Ancora oggi organizza incontri culturali, feste tradizionali e momenti dedicati alla memoria del paese. Ad Astoria, quartiere storico di New York, opera invece la Orsogna Mutual Aid Society, nata dagli emigrati arrivati dal borgo abruzzese di Orsogna. Una realtà che continua a riunire famiglie italiane attraverso eventi e iniziative sociali. In Canada troviamo la storica comunità dei Molisani di Casa Calenda. A Montréal vive infatti una numerosa presenza di famiglie originarie del piccolo borgo molisano, riunite attorno alla società Casa Calandese di Mutuo Soccorso, fondata nel 1924. Anche in Australia i piccoli borghi italiani continuano a vivere. A Melbourne e Adelaide molte comunità organizzano feste patronali, cene tradizionali e sagre dove si preparano ancora le ricette dei nonni emigrati decenni fa. Esistono poi grandi reti associative che promuovono i piccoli comuni storici italiani anche all'estero. C'è per esempio chi attraverso il Club Amici dei Borghi mantiene vivi i rapporti con gli emigrati e i loro discendenti. E infine il ruolo di tantissimi personaggi, privati e associazioni che con il loro lavoro riescono a sostenere e far restare attive numerose comunità italiane all'estero. Ma anche il rapporto con le tradizioni e con le proprie radici cambia nel tempo. Ad esempio, negli ultimi anni sta crescendo un fenomeno molto particolare: il cosiddetto turismo delle radici. Sempre più giovani nati all'estero decidono di tornare nei piccoli borghi italiani da cui partirono i loro nonni o bisnonni. Arrivano con vecchie fotografie in bianco e nero, lettere conservate in famiglia o semplicemente con un cognome italiano da seguire come una traccia. Molti visitano archivi comunali, cercano vecchie case di famiglie o incontrano parenti lontani mai conosciuti prima. E poi internet aiuta tantissimo, favorisce la ricerca prima di arrivare in un luogo e favorisce i contatti tra persone che scoprono di avere dei parenti in comune, magari scomparsi di cui non avevano più traccia. Spesso accade qualcosa di straordinario. Un ragazzo nato a Toronto o Buenos Aires entra in un piccolo bar di paese e scopre che qualcuno si ricorda ancora di suo nonno. È un momento emozionante. Il passato improvvisamente ritorna vivo.
per molti borghi italiani questo turismo rappresenta anche una grande opportunità culturale ed economica. Significa riportare persone, storie e memoria in luoghi che negli anni hanno sofferto lo spopolamento. Perché un borgo non è soltanto un luogo geografico, è un insieme di ricordi, tradizioni, volti e identità che possono attraversare oceani e generazioni. In conclusione di questa puntata speciale che ci ha fatto girare un po' il mondo, dall'Italia all'estero e poi il ritorno nel nostro bel paese, oggi abbiamo scoperto che i piccoli borghi italiani continuano a vivere anche oltre i confini nazionali, grazie alle comunità di immigrati che custodiscono tradizioni, lingua, ricordi e sapori delle proprie origini. Un patrimonio umano straordinario che unisce passato, presente e futuro. Ed è proprio questo uno degli obiettivi di Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia: raccontare le storie dei piccoli comuni italiani, dare voce alle comunità sparse nel mondo e favorire nuovi contatti tra i borghi e gli italiani all'estero. Perché spesso basta una storia raccontata alla radio, una fotografia condivisa sui social o il ricordo di una festa patronale per far nascere nuovi legami, ritrovare parenti lontani o riportare qualcuno nel paese delle proprie origini. E per questo Borghi e Sapori mette a disposizione la propria pagina Facebook per accogliere quelli che sono i commenti, le proposte, i ricordi o anche delle segnalazioni che possono essere utili a questa causa. Ogni settimana andiamo in onda su diverse radio in Italia e all'estero e magari qualcuno ascoltando questa puntata potrà chiederci di voler ritrovare uno zio, un parente, un cugino lontano di cui ha sentito parlare solo nei racconti dei propri genitori, dei propri nonni. Noi siamo a disposizione per poter cercare di trovare, mettere in contatto queste persone e ascoltare delle storie. Vi ricordo che ogni settimana e anche con diverse repliche Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia è in onda su diverse radio web in FM e DAB sia in Italia e all'estero e che tutte le nostre puntate sono presenti su podcast e su ditutto.it, il nostro editore che ci dà spazio, ha sposato il progetto e che sostiene tutte le nostre iniziative. Vi ricordo a questo punto che il prossimo appuntamento è tra una settimana con un nuovo borgo da scoprire insieme. Da Antonio Torretti è tutto per questa puntata di Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia e non posso far altro che augurare a tutti voi buon viaggio.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: Lontano nel tempo, di Lucia Ferrara. Un giorno, forse all'improvviso, in un momento, in un moto di una foglia caduta, al suono di un grido, al riflesso di una goccia sospesa, per una parola pronunciata, per un po' di polvere sollevata senza chiedere nulla. Un giorno, forse all'improvviso, in una precipitosa allegria, al tonfo di un passo veloce, per una dissolta malinconia, senza l'incertezza della ragione, così, in uno spazio dimenticato della memoria, mi troverai e nessuno saprà di me, tranne il tuo cuore. Ti ho amato senza risparmio, di Irene Valcorta. Non ti ho voluto per riempire spazi vuoti o per avere qualcuno nelle ore lente. Ti ho voluto perché il pensiero di te scandinava la quiete, perché la tua presenza era più urgente di qualsiasi equilibrio. Sapevo che il desiderio non conosce misura, che immagina mondi che la realtà non riesce a contenere. Sapevo che prima o poi qualcosa non avrebbe retto, ma non ho fatto passi indietro, non ho chiesto promesse, non ho stretto le mani per paura di perderti. Ti ho lasciato essere libero di andartene, perché l'amore vero non trattiene, attraversa. E se poi la vita non è stata abbastanza grande per entrambi, non è stato un errore. È stato il prezzo di aver desiderato senza risparmio, senza difese, senza chiedere al futuro di proteggerci. Un passo tu, un passo io, di Irene Valcourt. Un passo tu, un passo io. Cammineremo così, insieme. E non importa se ci saranno giorni di stanchezza e di rabbia, capirò il tuo bisogno di fermarti o di urlare un dolore che non sai raccontare. Io sarò ad un respiro dalle tue paure, a proteggere le spalle che mi proteggono, a cullare il petto che è la mia casa. Capirò quando non avrai forza. Io saprò sorreggerti e non sarai mai un peso per me. Diventerai la presenza che non mi farà arrendere. Un passo tu, un passo io. Cammineremo così, insieme, a volte senza tempo, a volte con troppa distanza tra noi, tra i nostri sguardi e i sogni da costruire. E quando dimenticheremo i passi, e quando il tempo rivendicherà il suo spazio, la mia mano non lascerà la tua mano non lascerà la mia. È così che cammineremo assieme, io e te. Il cuore di riserva, di Daniel Frost. C'è un cuore di riserva, nascosto sotto le macerie dei giorni stanchi, quando il passo rallenta e la luce sembra aver dimenticato il tuo nome. È un cuore silenzioso, non fa rumore, ma chiede attenzione. Aspetta. Lo senti battere piano, quando pensi di non farcela, quando tutto pesa e il mondo sembra troppo. Allora sorride con una forza che non sapevi di avere e senza parole ti invita ad andare avanti. È il cuore che resta quando quello stanco vacilla, quello che prende il testimone e ti accompagna ancora un tratto. Non promette giorni facili, ma possibili. Non toglie la fatica, ma le dà un senso. C'è un cuore di riserva ed è lì, per ricordarti che anche nei giorni più desolati qualcosa in te ha ancora voglia di vivere.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi con la nostra dose di chiacchiere di musica ci porta a riflettere su noi stessi, mettendoci davanti a uno specchio lungo quanto lo stivale. Era solo un modo carino per dire che viaggeremo fra due modi opposti di raccontare il nostro paese. Da un lato la poesia solenne e l'amore ferito di Francesco De Gregori e dall'altro lo sguardo tagliente, ironico e spietato di J-Ax. Iniziamo con un pilastro. Viva l'Italia di Francesco De Gregori, brano del 1979. Se c'è una canzone che riesce a farci sentire uniti nonostante tutto, è questa. Non si può dire di no. Non è un inno nazionalista da stadio, ma una dichiarazione d'amore a un'Italia liberata, derubata, ma anche che non ha paura. De Gregori dipingeva un ritratto fatto di contraddizioni, ma celebrando non il potere, ma la gente comune e la dignità di un popolo che resiste, o almeno ci prova. È un brano che parla di speranza e di memoria, un invito a non dimenticare chi siamo. E come sempre a Musical Chatter però noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che la registrazione di questo pezzo ha comunque un respiro internazionale. È vero che parla di Italia, ma in realtà guarda anche fuori, perché fu registrato negli studi della RCA con la collaborazione di musicisti americani, fra cui il chitarrista Andrew Gold. Questo mix ha dato al brano quel suono folk rock pulito ed elegante, tipico però delle grandi produzioni di oltreoceano, pur mantenendo, forse più nel testo, ma un'anima profondamente italiana. E poi c'è un dettaglio, sempre sul testo, che pochi notano subito. De Gregori cita l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Era il 1979, ma se ci pensiamo, fra fake news e speculazione edilizia, sembra scritta stamattina. È la forza dei brani dei grandi classici, restare attuali anche a distanza di 40 anni e più. Infine, ancora una nota, questa volta sulla copertina dell'album. L'immagine originale è una foto di Vincenzo Micocci, storico discografico che ritrae un'Italia rurale e autentica, ed è la perfetta sintesi visiva di una canzone che vuole spogliarsi della retorica per arrivare al cuore delle persone. E allora, con l'emozione di chi ama questa terra, anche nelle sue contraddizioni, nel bene e nel male, ce l'ascoltiamo. Viva l'Italia di Francesco De Gregori.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Rieccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Viva l'Italia, un pezzo che ogni volta fa venire un brivido per la sua bellezza essenziale. Avete sentito anche voi la pulizia del pianoforte e la voce di De Gregori che sembra quasi una preghiera laica, un capolavoro di equilibrio sonoro. Ma ora basta, cambiamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. E qui c'è veramente un cambio deciso di registro e di atmosfera, perché ci aspetta un brano del 2026 che è un vero schiaffo in faccia, Italia Starter Pack di J-Ax. Qui l'amore per il paese passa attraverso il filtro del sarcasmo. Se De Gregori usava il pennello e la delicatezza del pittore, J-Ax usa la bomboletta spray dei writer per elencarci tutti i nostri stereotipi e i nostri difetti più grotteschi. L'ispirazione del brano è il format dei social media. Ed è lì che va a cercare tutti gli oggetti, i comportamenti che definiscono le categorie. J-Ax mette insieme tutto, dal populismo ai leoni da tastiera, dalle tradizioni culinarie difese come religioni alle contraddizioni della nostra classe politica. È una satira feroce che però sotto la superficie nasconde l'amarezza di chi vorrebbe un paese migliore. E andiamo a vedere qualche curiosità più specifica. Intanto il brano segna una sorta di ritorno alle origini per J-Ax, perché dopo anni di tormentoni estivi qui torna a graffiare con un rap, il rap più puro, veloce, denso di rime, quasi a voler dimostrare che nonostante il successo l'anima ribelle dell'articolo 31 è più viva che mai. Un dettaglio interessante è anche la produzione, perché nonostante il testo sia, diciamo, impegnato, il beat è modernissimo, con influenze che strizzano l'occhio alla old school, ma una brillantezza sonora attuale, proprio contemporanea. Ed è pensato per scuotere non solo le coscienze, ma anche le casse dello stereo. Infine, un po' di ironia, J-Ax nel brano non risparmia nessuno, nemmeno se stesso. È la tipica autoironia milanese che lo contraddistingue. Ci dice che siamo tutti parte di questo starter pack, nel bene e nel male, e che forse l'unico modo per non impazzire è riderci sopra, possibilmente a ritmo di rap. E quindi, se fossi capace ve lo direi in rima, un po' rappando, ma proprio non ce la posso fare, quindi direi che concludiamo la puntata prima di rovinare tutto. Silvianini vi saluta, vi ricordo di non mancare a scoprire cosa ci riserveranno le prossime puntate di Musical Chatter, e ascoltiamoci l'Italia di oggi, J-Ax con Italia Starter Pack.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire?

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia a lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: L'ha detto il dottore?
1: Sì, sì, assolutamente. Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni.
0: No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato neanche altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima. E adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è la canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go, con Patrice Rushin. Ci sentiamo tra qualche istante. Dai, io torno dopo.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama I Just Wanna Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che è un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un caso di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shark Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

quanti ricordi dietro questa canzone. Mannaggia. Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz e rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo George Ass, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You, è una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Dovremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W. Perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È entrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Hard, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming All The Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cine Tempestoso e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo di disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando, in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino e Del Vais. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.

Ciao a tutti, sono Diego Federico, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Il Panda nella Panda. Ciao!

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole. Sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Amargord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Oggi seconda puntata dedicata al divino Paolo Roberto Falcao, l'ottavo re di Roma, come volete chiamarlo, per me solo Falcao e basta. Anzi, a Roma era Farcao, Falsao, insomma, quando lui arrivò c'è stata questa famosa diatriba sul nome, no? Perché non sapevamo come pronunciarlo, e poi soprattutto quel numero 5 che in Italia era identificato con lo stopper. Era un calcio ovviamente diverso da quello di oggi, dove i numeri arrivano pure fino a 100, fino a 1000, insomma. Ognuno può fare come gli pare. All'epoca i numeri andavano dall'1 all'11 e quindi il 5 era identificato con lo stopper e il 6 con il libero, era la famosa coppia centrale. Lui invece era un volante. A proposito di volante, una piccola curiosità che è interessante. Pensate che il nome di Volante viene da un giocatore argentino, Carlos Volante, che giocava con il Flamengo, un giocatore nato ai primi del Novecento, che ha iniziato ad interpretare un ruolo di centrocampista come non si era mai visto. Si chiamava Carlos Volante lui. E da lì, appunto, i giocatori di quel tipo sono stati chiamati volanti, e quindi è una piccola curiosità, ma interessante, che sanno in pochi, insomma, lo sanno proprio i calciofili, quelli studiosi. Allora, detto questo, continuiamo a raccontare un pochino la storia di Falcao. Dicevamo che la Roma praticamente vince poi lo scudetto a Pisa dopo aver perso 2-1 in casa con la Juventus negli ultimi 7 minuti con il gol di Brio. A Pisa Falcao prende in mano la squadra e segna dopo 13 minuti e dirige da condottiero. L'8 maggio a Marassi la Roma è campione d'Italia e il 15 festeggia all'Olimpico lo scudetto con un gol al Torino e il presidente Pertini che gli stringe la mano. Con 7 reti in campionato è secondo solo al bomber Roberto Pruzzo, che ne segna 12. La Juve, 7 scudetti negli ultimi 10 anni, finisce distante a 3 punti e il sorpasso è compiuto. La Roma aveva vinto solo uno scudetto di guerra nel 1942 e Falcao diventa l'ottavo re di Roma e lo chiamano anche il divino. Scusate, devo girare pagina. Cerco di capire un attimo qui come funziona. Allora, Falcao 3 giorni prima, nel ritiro di Cavalese dopo lo scudetto, strappa a Viola un contratto biennale da 3 miliardi e 200 milioni a stagione e diventa il giocatore più pagato. Ma c'è di più. 2 giorni prima i carabinieri operano alcuni arresti per associazione di stampo mafioso. La banda Femia dell''Ndrangheta calabrese voleva rapire Falcao come Chini del Barcellona. La finale è un thriller, quella contro il Liverpool, parliamo della Coppa dei Campioni. Al 13esimo il Liverpool segna con il... Poi pareggia Pruzzo sul finale del tempo. Poi la lunga agonia con il punteggio inchiodato sullo 0-0 e si va ai rigori. Quando Falcao si rifiuta di battere, lo sgomento si allarga nello stadio. L'illusione fiorisce quando Nicol sbaglia in avvio e Di Bartolomei segna il 2-1. Poi gli errori di Conti e Graziani e la sconfitta che brucia
come piombo fuso. La partita finisce 5-3. La favola di Falcao evapora quel giorno. Il tifo non accetta il suo rifiuto. Invano Falcao si giustifica con il ginocchio dolente. Quella partita è il suo capolinea. Viola cambia. Arrivano Sven Göran Eriksson e Klaguna e su Falcao incombe una stagione orribile. Solo 4 partite. L'infortunio al ginocchio disastrato da un intervento di Manfredonia nel derby e poi l'operazione a Columbus e soprattutto la guerra con Viola. L'8 luglio dell'85 la lettera di licenziamento perché l'inabilità si è protratta per oltre 6 mesi. Abbiamo fatto finalmente piazza pulita, dichiara Viola e annuncia Zbigniew Boniek. Il 1 agosto il consiglio di disciplina e conciliazione, scusate ma qua c'è un problema con il libro perché è un libro vecchiotto e si staccano le pagine. Allora, la Lega, dicevamo, gli darà ragione. Nel 1989 Falcao, presso la pretura del lavoro, chiederà 11 miliardi e mezzo di risarcimento. A 32 anni poi torna in Brasile, che ritrova la democrazia. Gioca 10 partite nel San Paolo e vince il campionato paulista. Il 12 marzo dell'86 a Francoforte, dopo 4 anni, Tele Santana lo rimette nella Seleção per 5 partite, ma al Mondiale, come volante, gli preferisce Elso, scaltato dal Palmeiras per problemi di cuore. Gli regala solo 2 apparizioni partendo dalla panchina. Falcao lascia il calcio e la Seleção dopo 29 partite e 7 gol e riappare all'improvviso a 36 anni. Dal nulla diventa il commissario tecnico del Brasile, il più giovane della storia, e subentra a Sebastião Lazzaroni, bruciato da Italia 90. Dura il nostro divino solo 10 mesi, coglie 6 vittorie su 17 gare, gli è fatale la sconfitta con l'Argentina in Coppa America, poi allena in Messico, l'America, l'Internacional di Porto Alegre in Brasile, il Giappone, ma fallisce ai giochi asiatici di Hiroshima. La panchina lo fa soffrire con i guai giudiziari. Quando nel 1999 il Tribunale dei minorenni di Roma sentenzia che Giuseppe è suo figlio, Falcao si è cacciato in un altro guaio. Nel 1990 sposa l'avvocato Rosante Leal Damazio, che dopo avergli dato Paolo Roberto Junior se n'è andata con il bimbo negli States e si è risposata. Il 20 settembre del 97 5 uomini irrompono nella sua casa a Los Angeles e rapiscono Paulinho, che ricompare a Porto Alegre. Il terzo fronte giudiziario è con Rosanne e ce n'è anche un quarto. Una telefonista lo denuncia per un assedio sessuale, ma almeno Falcao non finisce in prigione come Strauss-Kahn. Nel 2003 sposa Cristina Ranzolin, annunciatrice TV. Quell'anno il figlio Giuseppe, un fusto alto 1,94 per 81 kg e 22 anni, lo denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Nel 2011 il nostro Falcao torna alla guida dell'International e vince il campionato gaucho.
ma dopo tre sconfitte consecutive è esonerato il 18 luglio. Nasce una bella bimba, Antonia, e lo consola il colombiano Radamel García Zárate, chiamato Falcao in suo onore. 18 gol in Coppa UEFA e tiene in alto il suo nome. A Roma ha lasciato grandi ricordi. Nell'ultima partita, il 16 dicembre dell'84, ha segnato con il sinistro dolente l'ultimo gol al Napoli di Maradona. Più dei numeri, con 152 partite giocate e 27 gol, 107 in campionato con 22 gol, conta il gioco e Falcao lo ha diretto. Nella ragnatela giallorossa era il ragno al centro della tela. Ha regalato 4 anni di gloria e di tifo e una lunga telenovela. Ha rotto il cliché dei brasiliani buoni solo per lo spettacolo e ha offerto la prova che dopo Garrincha, Euclide abita in Brasile. Bellissimo, bellissimo, veramente. È scritta molto bene questa storia di Falcao da Claudio Gregori, veramente complimenti, fantastica. Poi ci sono moltissime foto iconiche su questo libro che purtroppo non potete vedere perché siamo in radio, ma noi ci facciamo la nostra prima pausa e poi vediamo se continueremo con Falcao oppure passeremo a Johan Cruyff, perché di Falcao insomma abbiamo un po' detto tutto. C'è appunto la storia del figlio con Flavia Frontoni, poi riconosciuto dopo una lunga causa, e la storia con Moana Pozzi, così si dice. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, dopo aver terminato la storia di Paolo Roberto Falcao, ovviamente in pillole, iniziamo quella di Johan Cruyff, un'altra storia richiesta da voi che, insomma, io apprezzo particolarmente perché Cruyff me lo ricordo benissimo, io sono del 62. E quindi è stato un giocatore della mia generazione da ragazzo, da ragazzino. Il calcio naturalmente esisteva anche prima di lui, ma dopo la sua apparizione è diventato qualcos'altro, tipo la musica leggera con i Beatles e i Rolling Stones. Nuovi accordi, altri ritmi, vibrazioni diverse. Una volta visti e sentiti, non potevi far niente di niente e tornare indietro. Il gioco è rivoluzionario, dunque, puro spettacolo e fantasia al potere. Total football, come si chiamava, calcio totale. Quando scendeva in campo con l'Olanda, l'Ajax o il Barça, Johan Cruyff cantava, ballava e suonava. Faceva il playmaker, il trequartista, l'ala e il centramanti. Sembrava dirigere tutto e tutti, la squadra, i compagni, le pause, le accelerazioni. Neanche gli arbitri sfuggivano al raggio d'azione della sua influenza e forse neppure i venditori di gelati e di popcorn in tribuna o sulle gradinate rimanevano insensibili allo show della sua arte. Asciutto e appuntito, Cruyff è stato uno dei quattro re del pallone, come comprova la FIFA, e ogni tanto ripete un altro grande flaco, Luis César Menotti, l'unico re europeo, accanto ai tre sudamericani di Stefano Pelé e Maradona. C'è una differenza. Ed è venuta fuori dopo, anche se si poteva intravedere già nel modo di stare in campo. A Cruyff è sempre piaciuto prendere decisioni per sé e per gli altri. Ritenendosi il migliore, gli veniva spontaneo e naturale, dava anche qualche buon esempio, una irriducibile rabbia lo spingeva a sgobbare come un mediano correndo in allenamento con un po' di zavorra nelle tasche della tuta per aggiungere qualche litro di fiato e pochi centimetri di muscoli nella circonferenza delle gambe. Si divertiva a crescere così, inventando nuovi modi di colpire il pallone anche con l'esterno dei piedi. Lo faceva attraversando il campo con cambi di velocità e di direzione oppure con lunghi scatti, del tutto marziani per quei tempi. Si è abituato presto a mettere il suo enorme talento a disposizione degli altri, coniugando egocentrismo e interesse collettivo. Aveva una visione molto chiara del gioco, della vita, del campo, delle trame, degli spazi, dei percorsi e degli obiettivi. Fin da piccolo una visione e ce l'ha ancora. Quella non l'ha cambiata nella sostanza. Bisogna vedere il calcio con gli occhi di Cruyff, ha detto un giorno il vecchio Romario, e vale la pena di provarci. Il punto è chiaro. Johan Cruyff è stato molto di più che un giocatore. Eccola la differenza con Di Stefano, con Pelé e con Maradona. L'olandese ha dimostrato di essere un fuoriclasse anche in panchina, caso unico per un campione del suo livello. Non si è limitato a vincere qualche titolo, scusate, con l'Ajax e col Barça, ha fatto molto di più. Predicando e dando corpo alla sua visione, ha spaccato il calcio, diventando il profeta di un'utopia realizzata. L'ha fatto a muso duro, con qualche spigolo, vaga presunzione ed un tratto di ostentata arroganza, come può capitare a chi è un genio e sa di esserlo, anche troppo.
Difficile non prendere posizione. Allora, per tanti è diventato un insopportabile nemico e per altri un dio, con molti fedeli e diversi apostoli. In mezzo scorre il tempo che ingigantisce il nido. Il cruifismo, più che una religione, oramai è una scuola. Insegna un metodo visionario e assicura che nel calcio anche la teoria più ambiziosa può diventare prassi. È un monumento al si può. Il meraviglioso Barça di Guardiola e anche la Spagna, campione del mondo, sono figli o nipoti diretti del guru olandese. Non è stata una vita in discesa la sua, un mondo tutto arancione, rose e tulipani. Johan nasce ad Amsterdam dopo la guerra nel 1947 e cresce in un popoloso quartiere, periferia est della metropoli olandese. Il padre Manus ha una rivendita di frutta e verdura e la mamma Nell fa la lavandaia. Il suo barrio, lo dico alla brasiliana, è un grande trapezio, lo dico insomma anche all'Argentina, e segna un concreto passo nella socialdemocrazia di quegli anni 20, edizione popolare e architettura funzionalista. Con tante case a due piani, in parte prefabbricate, messe in fila tra molto cemento e poco verde, qui Joan nasce e cresce, e con il calcio di strada insieme al fratello Ainin, che ha 2 anni più di lui, e insieme ad altri bambini del quartiere. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti, ma nella prossima puntata vi racconterò per filo e per segno la storia di John Cruyff. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili. Abbiamo in questa puntata terminato la storia riguardante il fuoriclasse brasiliano Paulo Roberto Falcao e abbiamo iniziato con delle pillole di storia sull'altro fuoriclasse, questa volta olandese, Johan Cruyff, uno dei personaggi più importanti della storia del calcio mondiale. Nella prossima puntata di Amarcord termineremo appunto di raccontare la storia di Cruyff scritta da Alessandro De Calò. Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque richiesta e per qualunque cosa vi venga in mente: marcobottieri@libero.it. Un caro saluto agli amici calciofili di tutto il mondo e alla prossima puntata. Ciao.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, forza!
3: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
4: Ok, lo giocheremo.
3: Benvenuti. Anche oggi grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
4: Sì. Con il numero 11.
3: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
4: come lo de che ves los números iguales, tres números.
3: Sì,
4: que,
3: sì, esatto.
4: Poi un giorno parleremo di quello.
3: È vero, anche questa sì, cosa sì. Che vedi i numeri. Sì, la prossima sì. Volta magari può si essere, può parlare sì. Di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica, che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora, oppure con Dora e Manuel.
4: E qual è il risultato?
3: Va bene, va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air, dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica qui con la mail dimenchiocciolamail.com. E poi ci saranno le vostre richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371-4634-294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con la Biblioteca di Marubio e il Segnalibro, dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io, di qualcosa.
4: Sì, también, no? Tranquillo, io escucho igual che i nostri oyentes. Estoy aquí.
3: Abbiamo un'altra ascoltatrice, ora ce l'ho vicino, eh. E poi per finire, anche se dall'inizio, va bene, c'è il caffè.
4: Sì, oggi è un mix.
3: Esatto. A me piace fare il mix, no?
4: Sì, tutte deve le cose. Un cambiamento.
3: Esatto. E poi c'è il caffè 90, che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
4: Ok, grazie. Già presento tutti i programmi del dia di oggi. Perfetto.
3: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
4: Sì, sì, sì.
3: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando. Già da subito lo salutiamo.
4: Perfetto. Perché? Saluti a tutti.
3: Poi lo risalutiamo più tardi. Da.
4: Sì, per sicurezza. También queremos contarle l'argomento di oggi.
3: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
4: Sì.
3: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante che lo dirà Dora.
4: Sí, es un bar en Londres donde todos los hombres que quieran aprender se reúnen por 2 horas y media.
3: Es muy larga la cosa.
4: Con estilistas profesionales.
3: Ah, pure.
4: Claro, debe hacerse profesionalmente.
3: Quindi a Londra c'è una classe
4: para papás.
3: Para papá, per iniziare a pettinare le bambine.
4: Esatto.
3: Con stilisti, con parrucchieri professionisti.
4: Esattamente. Ellos van 2 horas y media, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
3: Però io non ho capito questa cosa della cerveza che serve la birra.
4: Devo... in un bar.
3: Vabbè, però ok.
4: Deve también consumir,
3: anche
4: no?
3: Anche il bar deve avere il suo profitto, è giusto.
4: Sì, claro. Mentre los papás aprenden, también se toman su birra.
3: Io non lo so dopo tante birre come saranno i capelli delle bambine.
4: non lo sappiamo, però vero.
3: Ma poi dopo, per fare le prove, no? Ci sono tipo
4: sì,
3: le
4: tienen
3: teste.
4: Esatto, tienen la teste para fare le trencine, le la, no sé ¿cómo le dicen? La cola.
3: La coda. La coda.
4: Cavallo.
3: Sí, la coda di cavallo.
4: Diversi, diferentes okay. peinados.
3: Quindi,
4: ¿no?
3: Ogni papà c'ha la sua testa.
4: Sì, claro. Okay. Sino come apprendere nella cabeza di chi.
3: Fanno in questo bar fanno 2 ore di esercizio. Esatto. 2 ore e mezzo di esercizio. Con un po' di birra per dargli sì, la
4: certo.
3: carica.
4: con quello più.
3: È più forte, più energetica sì, la sì, cosa. Sì, no, sì. Bella come cosa, eh?
4: Sì, perché, bueno, digamos, a los que les gusta tomar su cerveza, pues a la vez comparten anécdotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, ¿no?
3: Sì, sì. No, poi voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa della...
4: Non lo so. Hasta allá sì, è difficile saperlo, ¿no?
3: Io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
4: No, no, l'idea
3: però ci
4: è
3: sono
4: compartir.
3: I papà, però ci sono papà che lo fanno anche sì, sì. senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo sì, me sì. ci sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questo coso, questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371 4634 294, perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
4: Sì.
3: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
4: Anche uno non sa se vende patatine, hamburger, non lo so.
3: Vedi, però anche questo è uno spunto per prendere, per fare una cosa del genere, un evento qui.
4: Sì, interessante. Sì, sì, sì, come per motivare la gente para che llegue, esatto. consuma e compartano aneddotas.
3: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando
4: A Tutta Musica!

0: e con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Frost.
1: Grazie Dora per la, ancora per la compagnia di questi anni 90, sì, la sì, dance degli anni 90, bellissimo, bellissimo. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutti e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Brothers con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Carlotta con No Vengo da Marte.

Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

siamo entrati nella parte dove la cultura letteraria la fa da padrona con Segnalibro in collaborazione con la biblioteca di Marruvio. Questa settimana sono tre libri. Il primo libro che vi presentiamo si intitola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale e un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene arricchita dalla presenza di due donne con una personalità forte e spregiudicata. Riuscirà l'ispettore Pontillo a scoprire la verità nascosta dietro questo caso misterioso? Il secondo libro si intitola La casa delle rose, nuovo romanzo della famosissima scrittrice tedesca Carolina Bormann, regina dei romanzi romantici. Nelle pagine di questo libro viene raccontata la storia di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie, una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona. È un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo, un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore come è sempre successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo dei personaggi. E Segnalibro torna tra poco.

E entriamo alla novità editoriale. Oggi vi parleremo di tre libri che breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di riferimenti filosofici. Nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dia senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura. È un libro che si sviluppa attorno a alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine. Presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fu Segnalibro grazie a Luca della Biblioteca Marrubio, e Segnalibro torna la prossima settimana.

ci siamo! Siamo entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali, e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Marty con Shebex, la versione spagnolo. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo, volevo salutare anche Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: Richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto ma ci ha scritto dalla Germania, l'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi forse
1: no.
0: va bene, grazie Thomas per il tuo messaggio e adesso attenzione perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione, lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via allora. Proprio...
1: Sì, quando tu ti diviertes il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica. Se non avete ascoltato, avete potuto ascoltare la diretta, c'è la replica su YouTube, quindi potete ascoltarla da lì. Niente, sì, iscrivetevi anche ai social.
1: Sì, quindi, Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E invien sus mensajes, sus comentarios, su richiesta musical al 371-46-34294. Al 371-46-34294.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Ascolto Spotify. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

0: Amsterdam.
1: Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

tutti quei perché, perché, perché 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

pulcino. Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate, il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto. È terrorizzato da un cucciolo umano?
1: Giocare anche solo con la musica.
0: I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo. È un'entità che si muove in modo brusco, salutare, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. E per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati, un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso, è una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli, il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Io sono il capitano Uncino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Poi c'è il messaggio da mandare ai nonni: emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando, molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olive in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non c'era, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. We like to party, party. We like to party, party. We like to party, party. We like to party. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. They like to move it, move. Quando scappano dall'Africa. We move it, move it. E voi non scappate perché siete su un programma veramente...

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi e tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca. Il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004. Pile stilo che hanno perso l'acido. Vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt? Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: God, I
1: Benson Boone.
0: Need these beautiful things that I've got.
1: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di Viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita.

Qui su Mixcloud c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: area rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci qua, il solito appuntamento settimanale, quello con Area Rock, quello con in studio Raffaele Astore, che come sempre per un pochino di tempo, per 58 minuti circa, 60, dai, diciamo giù di lì, un'ora insomma, giusto per farla breve, vi terrà compagnia con un po' di sano e buono rock. E certamente non solo rock, perché come ormai chi ci segue ci conosce, noi amiamo davvero girovagare di qua di là attraverso quelli che sono i mondi che il rock ha creato, potremmo dire anche così, perché comunque quando si parla di rock si dice tutto, considerato tutte quante le contaminazioni che ci entrano in questo genere, blues, jazz, folk, insomma chi più ne ha più ne metta, progressive ad esempio, e così via, psichedelia, insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma, stiamo parlando di un'area dove

il rock è l'assoluto padrone, appunto, Area Rock. E partiamo subito con quello che è un debutto, anche perché comunque qui ad Area Rock si parla in modo particolare di quelle che sono le tantissime novità che il mondo musicale settimanalmente ci fa aggiungere attraverso sia quelle che sono i CD che arrivano alla nostra redazione, ma anche attraverso e soprattutto il web, perché comunque ce n'è davvero un'infinità. E noi partiamo con quello che è il debutto del duo pugliese Taxology con A Deep Dive in the Colorful, un disco che è uscito in formato CD e digitale l'8 maggio scorso, un album di debutto di questo duo pugliese, il cui progetto nasce a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte. Il lavoro è stato anticipato nelle scorse settimane dal singolo video Mandragora Cold Senses e viene pubblicato dalla Nose Records, etichetta diretta da Amerigo Verardi. A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology è un esordio che non si limita a presentare una raccolta di brani, ma la scrittura intreccia suggestioni psichedeliche e cinematografiche, atmosfere sospesa tra quello che può essere il retro e il contemporaneo, con accenti, funky e aperture orchestrali. Insomma, provate ad ascoltare un po' e poi dite pure quello che pensate, magari sul nostro profilo Facebook, quello di Area Rock. Taxology, Clara Lunaris, debutto del duo pugliese con A Deep Dive in the Colorful.

Beh, insomma, come sempre la Nos Records produce delle cose davvero molto molto interessanti, e devo dire la verità, bisogna stare sempre attenti perché comunque a volte si rischia davvero di perderle. No, continuiamo ancora con un altro brano che richiama un pochino quello che è il progressive davvero intenso dei Liquid Landscape. Infatti loro ritornano con questo progressive di Rouge Planet dopo quasi un decennio di silenzio. Gli olandesi ritornano con questo terzo album, Rouge Planet, il cui disco rappresenta sia una continuazione che un'evoluzione del sound distintivo della band, unendo quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. Rouge Planet vede la band esplorare sonorità molto molto più pesanti, un'espressione emotiva davvero molto più diretta, senza comunque sacrificare atmosfera e profondità. E Liquid Landscape, questo è Few and Far Between Part 1.

E dopo il ritorno dei Liquid Landscape, gli olandesi ci siamo appena ascoltati con questo davvero progressive alternative rock, noi continuiamo con il nostro viaggio con un'altra band che ritorna, il ritorno dei Wish, che escono con The Endless Winter. E possiamo dire che se il prog del primo disco veicolava il messaggio dell'amicizia, quello di questo disco, The Endless River, per i Wish è l'occasione di mostrare che il genere, soprattutto quello eclettico della band, e soprattutto perché comunque poi portano anche gli ascoltatori ad una sorta di canzone d'autore, oltre che dell'art rock contemporaneo, dalle nuove sonorità di questi tempi, vive davvero un tempo stringente che accomuna tutti quanti noi. Hanno dichiarato la band: attraverso alcune storie umane profonde raccontiamo il nostro tempo, le emozioni, i sentimenti che ci guidano. Il progressive per noi non è soltanto uno stile musicale, ovviamente quello che preferiamo, ma proprio il mezzo artistico che meglio esprime la nostra idea di racconto. Da The Endless Winter con il ritorno dei Wish, questo è The Four Rooms, le quattro stanze. Wish.

0: le lunghissime cavalcate del progressive rock che assolutamente attirano in modo particolare gli amanti di questo genere, perché comunque qui si va davvero per le lunghe quando si ha a che fare con quelle che sono le lunghissime suite del progressive rock. E questi erano i Wish, il loro ritorno con questo nuovo album di Endless Winter, da quale ci siamo ascoltati questo The Four Rooms. E noi continuiamo, ma questa volta solo per un piccolo breve stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock è oltre il rock.
2: Area Rock è oltre il rock.
0: E quindi c'è da dire, appunto, come dicevamo prima, che il progressive è comunque straripa come genere, ed è una caratteristica proprio di questa derivazione della musica rock. Ma c'è anche un altro aspetto, se si guarda per esempio a quelli che sono i giovani d'oggi, e qui ci spostiamo davvero su un altro discorso. Infatti noi ci chiediamo chi l'ha detto che i giovani di oggi non suonano più alla vecchia maniera. Eh sì, perché molte volte i giovani d'oggi vengono spesso e duramente criticati perché magari non suonano alla cosiddetta vecchia maniera. Ma se prendete ad esempio quello che è uno dei tanti gruppi, vale a dire i Dilemma, il loro nuovo album Keep Me Out, uscito lo scorso 20 marzo per B-Next Music, in un certo qual modo vi ricrederete, perché la band, formatasi a Roma nel 2023, in pochi anni ha già calcato palchi in Italia e all'estero, aprendo concerti come quello per esempio del luglio 2025, lo scorso luglio, appunto, dicevamo, il concerto degli After Hours. D'altronde è lo stesso Manuel Agnelli a benedire questo gruppo. La band ora esce con questo nuovo album Keep Me Out, un lavoro che scorre via liscio, un disco che comunque mosso da emozioni vere, non costruite a tavolino, insomma, un rock italico che continua ad essere energico e soprattutto propositivo. Dilemma, dall'album Keep Me Out, questo è Dog in a Night Go.

grandissimo rock, quello dei Dilemma, con questo Dog in a Night Gown. E noi continuiamo questa nostra escursione nel rock italico con un altro gruppo. Questa volta parliamo di un duo bresciano, vale a dire Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora. Duo bresciano e ex Kitsch che tornano con un nuovo nome, vale a dire Angel Names, che dà il titolo a questo loro nuovo album che apre questa nuova avventura musicale. La musica degli Angel Names non sembra essere scolpita nella roccia quanto il risultato di una sovrapposizione costante di pennellate delicate che suggeriscono comunque stati d'animo invece di urlarli in faccia. Angel Names si configura come una sorta di opera di chiaroscuri che non ha bisogno di gridare per farsi ascoltare, trovando nella sottrazione e nel contrasto la propria forza. E dagli Angel Names e dall'omonimo album ci ascoltiamo questo Un dolce finale, e siamo sempre nell'italico rock.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo gli Angel Names, con l'omonimo album dal quale ci siamo ascoltati un dolce finale, e noi continuiamo con un altro gruppo, vorrei dire i Lemon Twigs. Devo dire la verità che loro comunque hanno una forte, come dire, ispirazione beatlesiana, e insomma devo dire comunque che nonostante questa loro logica ispirazione, ma comunque un pochino tutti ne hanno appunto da dire, perché comunque tante band, tanti artisti hanno come dire i loro idoli a cui un pochino ispirarsi. Devo dire che comunque i Lemon Twigs con questo Look For Your Mind, questo album, restano poi fedeli a quelli che sono i loro standard un po' pop retro. Questo ritorno con questa nuova produzione, Look For Your Mind, che poi è un settimo sigillo discografico, arriva a quello che è il culmine di una intensa attività per i fratelli Brian e Michael Daddario. Infatti, oltre ad aver pubblicato un album a nome del solo Brian, Till the Morning, lo scorso anno, hanno poi partecipato a Written By, disco del padre Ronnie Daddario, e a Plain Dumb del Ticket Talk. Insomma, Look For Your Mind si conferma così come un capitolo significativo nella carriera di questa band, i Lemon Twigs, un lavoro coerente nell'ispirazione, ma attraversato da quelle che sono le nuove tensioni atmosferiche e tematiche. Resta da capire se l'intelligenza artificiale riuscirà mai a sostituire quella che poi alla fine è la sensibilità umana, anche perché è un discorso quello relativo all'intelligenza artificiale, va comunque sempre fatto, perché ormai ha invaso un pochino tutto tutto quello che c'è sulla terra, ma anche quello che c'è sull'acqua, insomma il terraqueo, la terraquea invasione dell'intelligenza artificiale. Bene, dai The Lemon Twigs, questo è Your True Enemy.

Your True Enemy, loro erano i The Lemon Twigs, che aprono un pochino alla strada a quello che è il debutto nuovo del prossimo gruppo, della prossima band, vorrei dire. Loro sono i The Ashes, che escono con questo 7 Seconds of Peace, 7 secondi di pace. E così andiamo un pochino a quello che è il rock dal forte richiamo alle sonorità degli anni 90, caratterizzato da quello che è poi un impatto diretto ed energico. Pezzo costruito su due chitarre elettriche graffianti che danno vita ad un vero e proprio muro sonoro. 7 Seconds of Peace. Loro sono i The Ashes.

The Ashes, 7 Seconds of Peace. Insomma, una puntata che è partita con un urlo progressive rock, poi si è spostato davvero in toni davvero molto molto forti, molto potenti, un po' spaziali anche. Insomma, una puntata molto molto come dire, votata al rock energico. E adesso, insomma, dopo The Ashes con questo 7 Seconds of Peace, andiamo a cercare davvero un pochino di pace, perché nonostante tutto questa ricerca, il brano che sto per presentarvi è comunque un brano che si presenta con un sound angosciante, un manifesto vero e proprio di libertà creativa. Il desiderio comunque di trasferire in musica quella che potrebbe essere considerata una sensazione ormai chiara a tutti. Qualcosa nel mondo non sta funzionando come dovrebbe. Per questo motivo le sinfonie cacofoniche senza appartenere o apparente via d'uscita ideate dai Black and Grillen si rivelano di straziante attualità, partorite nel giro di poche ore, figlie del caos e di un'urgenza espressiva. Black and Grillen, omonimo album dal quale ci ascoltiamo questo Repeater, The Second.

Rui Peter II, questi erano i Beck and Gorillen che si sono presentati davvero con un jazz rock molto molto tempestoso, e noi ci dirigiamo ormai verso i lidi finali di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, e ci dirigiamo con un artista, una country folk songwriter, vale a dire Bonnie Prince Billy, che esce con We Are Together Again, una carriera oltre trentennale e oltre una quarantina di album sono poi alla fine il bagaglio enorme per questa artista, vale a dire Will Oldman, che sono solo una lunga serie di appunti e riflessioni che vanno di pari passo con quella che poi è una vita vissuta in costante ricerca di storie da raccontare. Il ritorno alle radici e all'arcaico linguaggio folk trova ulteriore compendio appunto in questo We Are Together Again, album realizzato in uno studio di Louisville. Ai sempre descrittivi e poetici testi del musicista accosta quelle che sono melodie dal tono sommesse e acerbo, che solo raramente trovano il confronto di, anzi il conforto di soluzioni strumentali dal fascino immediato, come avviene con Everybody Got a Friend Named John, che noi ci andiamo subito ad ascoltare. Bonnie Prince Billy, dall'album We Are Together Again, questo è Everybody Got a Friend Named John. Un po' per uscire dal tutto il casino che abbiamo ascoltato finora, dal rock di matrice davvero tosta.

anni Prince Billy, Everybody's Got a Friend Named Joe, insomma un passaggio, quello appunto della musica country che ogni tanto ci deve essere. E adesso invece ci spostiamo verso il psych rock. Un Only Drum dei Cult of Dom Keller non è un ritorno ma è il risultato di quasi 5 anni di trasformazioni lente, deviazioni, esperimenti sonori condotti lontano da quella che potremmo considerare la superficie umana. Questo lavoro introduce qualcosa di diverso, non tanto un cambiamento netto quanto quella che potrebbe essere considerata un'apertura improvvisa, come se una parete del loro universo sonoro si fosse incrinata lasciando entrare un pochino di aria nuova. Cult of Dom Keller dall'album Only Drum, questo è Disappear. In chiusura di questa puntata di Area Rock, in compagnia di Raffaella Sora.

0: un lavoro davvero molto strano, quello, questo Cult of Dom Keller, vale a dire, questo album psych rock dal quale ci siamo ascoltati, Disappear. L'album è Hank Lowley Drum, ed è davvero un disco molto molto diversificato, molto diverso dal precedente, ma molto diversificato anche all'interno di quello che potrebbe essere il sound, che intreccia sia lo sperimentalismo sia il rock, ma comunque un'anima davvero molto strana, anche se fortemente affascinante, perché se andiamo a rivedere un pochino quella che è la loro discografia ci accorgiamo che certi lavori effettivamente poi sono il sunto e la base di questo gruppo, che comunque si mantiene in questa in tipologia di trasformazioni lente, dove appunto gli esperimenti condotti portano davvero lontano da quella che potrebbe essere considerata la superficie. Bene, ormai siamo arrivati quasi alla chiusura, è il caso di dire che mancava l'ultimo stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Chiaramente tutto questo per ricordarvi che Area Rock è un pochino un mondo tutto a sé, un mondo pieno come sempre di musica, di notizie e di cose molto interessanti che ci avvicinano per quanto possibile a quello che è appunto il mondo del rock. Noi diciamo il mondo del rock, che comunque si muove a 360 gradi e spazia all'interno di tutte quante quelle che sono appunto le contaminazioni che questo rock si lascia inglobare. Bene, e a questo punto a me non resta altro che salutarvi ancora una volta sulla scia di quella che potrebbe essere la nostra sigla di chiusura, che si appresta ad entrare da un momento all'altro, e ricordarvi praticamente come sempre che ci trovate sulle tante radio che ci trasmettono settimanalmente, chiaramente ad orari diversi, ma per capire un pochino dove siamo basta andare a visitare quello che è il nostro sito ariarock.it, e lì ci sono linkate tutte quante le radio che trasmettono il nostro programma settimanale.

0: appunto anche una proposta di carattere culturale. Bene, a questo punto, che dire, un grazie per essere stati sempre qui con noi e un risentirci sempre su quelle che sono le frequenze non solo del web ma anche dell'FM, perché spesse volte ci sono delle radio che ci mandano anche in FM. Bene, da Raffaele Astore è tutto quanto, a me non resta altro che mandare subito in onda quella che è la chiusura che ormai tutti quanti conoscete, quella che dice che area rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: to the Patty and Co. Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. E dopo C'è posta per te, c'è Patty per te, che è detta così. Titolo che ho dato a questa trasmissione perché c'è tutta la musica che ascolto, non solo funky, soul, eccetera, eccetera. Questa sera vi ho portato anche qualche traccia techno house e pure il disco vintage, una vera chicca. Ma andiamo con ordine, voglio partire con un live dei Maceo Parker, perché qui mica si frigge con l'acqua. Shake Everything You've Got,

Questo live è bellissimo, ma dura più di 10 minuti e quindi è necessario sfumarlo. Però se vi capita andate a cercarlo, veramente merita. Dal funky dei Maceo ad un brano techno house di Sane che si chiama Technique e contiene campionamenti di Come Softly to Me dei The Fleetwoods.

questa sera vi ho portato anche una traccia di Nicola Conte e molti di voi diranno: e chi è Nicola Conte? È un DJ e anche un compositore. Il suo genere fa parte dell'acid jazz. Dall'album Bossa per due del 2000 ho estratto per voi l'omonimo Bossa per due.

musichine un po' alla Austin Power, per rimanere nel tema del pop inglese. E a proposito di film cult, ce n'è uno nel 1954, si chiama Pane, Amore e Gelosia, dove Tina Pica a un certo punto dice una frase storica: la gente parla. People Say cantano invece The Meters.

0: Ad inizio trasmissione vi ho detto che questa sera vi avrei portato anche il disco Vintage, una chicca della mitica Raffaella Carrà, che non tutti conosceranno, sono sicura. È del 1976 e si chiama Bobo Step, il disco Vintage.
1: Il disco Vintage.

Comment ça va? Ça va bien. Sono poliglotta bestia. Ci sono quei brani che io definisco da viaggio e che invece sono suonati nei localini in e di tendenza. Shibi con Always.

Abbiamo una chance per la pace, ce lo auguriamo. E Chance for Peace era Lonnie Liston Smith. Il prossimo brano si chiama So Fresh, So Clean, perché vorrei accontentare anche chi ascolta il rap. Lui si chiama Outkast.

Ma quanto corre il tempo? Siamo già alla metà di maggio e nemmeno me ne sono accorta. E allora sapete che cosa vi dico? Io corro a preparare il podcast da mettere su YouTube così che possano ascoltarmi anche coloro che non sono riusciti a collegarsi per la diretta. Sono troppo buona. La Patti & Co, quello col sassofono e la farfallina. Mi raccomando, buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh!

The Night Life con Dario Biondi.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata. Questo è The Nightlife. Benvenuti.

0: Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Bene, per questa notte ci fermiamo qui. Ci sentiamo la prossima settimana con altra musica, altre vibrazioni, altre emozioni. E io vi aspetto, sempre più numerosi.

Ogni notte alimentava le sue fantasie più grottesche e fantastiche. Il cervello gli tesseva un universo di sfarzo indicibile, mentre l'orologio ticchettava nel lavabo e la luna intrideva gli abiti sparsi alla rinfusa sul pavimento. Era un'intuizione confortante dell'irrealtà, della realtà. Sono Giovanni Amara.

Io vorrei davvero che i dispiaceri scaduti, le persone sbagliate, le risposte che non ho dato, i debiti contratti senza bisogno, le piccole meschinità che mi hanno avvelenato il fegato, tutte le cose a cui ancora penso, le storie d'amore soprattutto, sparissero dalla mia testa. Ma sono pieno di strascichi, di fantasmi disoccupati che vengono spesso a trovarmi.

Impara da me. Trattenere la rabbia è un veleno. Ti divora dall'interno. Pensiamo che odiare sia un'arma che attacca la persona che ci ha fatto del male. Ma l'odio è una lama curva. E il male che facciamo, lo facciamo a noi stessi.

Il dolore e la rabbia, bisogna contenerli, metterci una cornice attorno. C'è una teoria secondo cui ascoltare storie su altre persone, perse nel dolore e nella rabbia, fa bene, può purificarti dalla tua oscurità. Vuoi scendere nella profondità di te stesso tutto da solo? No, non puoi. E se un attore potesse farlo per te? Non è per questo che vengono chiamati attori. Recitano per te, li sacrifichi all'azione. E questo sacrificio è una intimità più profonda di te. E ti guardi recitare te stesso, come organizzi il presente e regoli la tua natura. Consapevole della tua stessa consapevolezza, come non lo sei mai nel momento dell'esperienza.

raccontare le nostre storie personali, nominare e riconoscere le nostre esperienze e il modo in cui noi esseri umani diamo un senso al nostro mondo. Quando non raccontiamo o non possiamo raccontare storie, queste si manifestano in altri modi. Le emozioni hanno bisogno di una voce. Senza di essa, non riescono ad esprimersi.

you could have.

0: I want it to be real.
1: Le dissi, penso che dovremmo stringere una vera amicizia.
0: I want it to be real.
1: Lei mi sorrise, con un'aria timida e desiderosa di essere accettata. Dovetti distogliere lo sguardo per non rivelare quanto la desiderassi. Potevamo essere ottimi amici, lo capiva facilmente. Era affascinante e intelligente, con una logica sensata che smentiva i suoi anni. Per essere onesti, non era affatto come mi aspettavo che fosse. Il mio interesse era stato quasi puramente fisico e mercenario, ma qualcos'altro in lei mi aveva attratto. E ora mi dissi che per lei avrei potuto mettere radici. In fondo non era il suo corpo che cercavo, bensì la sua anima, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i suoi sogni. E forse è vero che quasi mai l'amore ha per oggetto il corpo. Spesso si sceglie e si accetta una persona per ciò che essa rappresenta ai nostri occhi, per la malia inesplicabile con la quale ci investe.

La passione ha poco a che fare con l'euforia e tutto ha a che fare con la pazienza. Non si tratta di sentirsi bene, si tratta di resistenza. Come la pazienza, la passione deriva dalla stessa radice latina. Pati non significa fluire con esuberanza, significa soffrire. Un grande fuoco arde dentro di me, ma nessuno si ferma a scaldarsi. I passanti vedono solo un

La passione è in tutti noi. E sebbene indesiderata, non richiesta, si muoverà, aprirà le fauci e ululerà. Ci parla, ci guida. La passione governa tutti e noi le obbediamo. Quale altra scelta abbiamo? La passione è la fonte dei nostri momenti più belli. La gioia, l'odio, il dolore. A volte fa più male di quanto possiamo sopportare. Se potessimo vivere senza passione, forse conosceremmo una sorta di pace. Ma saremmo vuoti. Stanze vuote, chiuse e umide.

iniziato a capire quanto sia importante essere un entusiasta nella vita. Lei mi ha insegnato che se sei interessato a qualcosa, non importa cosa sia, fallo a tutta velocità. Abbracciala con entrambe le braccia. Abbracciala, amala e soprattutto appassionala. Il tiepido non va bene. Bianco, caldo e appassionato è l'unica cosa da essere. Affetto è la parola migliore che mi viene in mente per descrivere ciò che abbiamo provato io e lei. L'affetto è caldo, ma non tiepido, del colore dell'ambra, più affettuoso dell'amicizia, ma meno complicato dell'amore.

Il liceo è il momento in cui passi dall'essere tutto sommato un ragazzo all'essere un adulto. È lì che inizi il grande viaggio per conoscere te stesso. Per ora mi sembra di avere abbastanza da esplorare. C'è un intero continente e so che è l'amore. L'amore per i miei amici, i miei fratelli, la mia arte. L'amore che mi guiderà. L'amore sarà la mia mappa. Spero.

Questa nozione mi attrae, ma non mi piace. Sono tutti così. Aspettano la tranquillità, lo spazio che non ha bisogno di essere riempito con nient'altro che deriva dai loro pensieri. Sono impegnati e pensano a modi per essere più impegnati, perché uno spazio del genere, senza nulla che li incalzi, li butterebbe giù. No, si riempiono la mente e le mani di sapone e confronti rischiosi, perché ciò che li aspetta in un momento improvvisamente inattivo è un fiotto di rabbia, spesso lento, consapevole e particolare. Oppure, in un battito di tempo, è dilato sotto di loro, sotto il loro petto. Scivola in un dolore che non sanno.

È così che succede. Qualcuno si comporta male, ti fa soffrire e ti ritrovi con la visione a tunnel per la vendetta che vuoi sentire fra le mani. La punizione che pensi di dover infliggere. Torni per trovare chi ti ha rovinato la vita e fai tutto il possibile per trovarlo. Non riesci a vedere nient'altro. E tutti diventano danni collaterali al dolore che devi causare per la giustizia che devi trovare. Poi, quando nella guerra che ti ha fottuto ferisci qualcun altro, scopri che puoi infliggere ad altri lo stesso dolore e continui così ancora e ancora, una distruzione reciproca per prossimità. Tanto a nessuno importa di una storia che non sia la sua. Il dolore causato è invisibile a tutti gli altri finché non diventa personale e tutti cercano di raggiungere la cosa che ha fatto saltare in aria le loro vite. Il rimpianto e la rabbia sono semi tossici, piantati per consumare il cuore. Ed è il crollo di tutto ciò che una volta era stato composto da decine di gesti, decine di cose non dette. E centinaia di risentimenti distribuiti in mille giorni, accumulati per creare milioni di piccoli momenti di miseria soffocata.

Fratelli delle camicie strappate, fratelli della caccia attorno alla scrivania, al divano, al nemico, alla stanza d'albergo, all'archivio. Fratelli che trascinano sogni infranti, speranze ferite, ambizioni abbandonate nella polvere. Fratelli che pescano nel lago della vergogna. La verità sorge lenta quando sei stato picchiato e quando ti hanno mentito. Ma brucia forte e luminosa ogni volta che si sveglia. Fratelli, lasciate perdere tutto. Allontanatevi dal lago, appoggiandovi alle spalle l'uno dell'altro quando avete bisogno di sostegno. Sentite le contrazioni di un'altra verità pronta a nascere. Ascoltate. La vergogna rovesciata è solo rabbia. Buonanotte, da Giovanni Amara.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

0: Benvenuti a Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni, dalle hit del passato fino al ritmo di oggi. Senti che magia, con Dedo DJ inizia l'armonia.
1: Bentornati amici all'interno del contenitore, o per meglio dire del collettore musicale che prende il nome appunto di Suoni Senza Età. Io sono Dedo e il primo brano con cui inauguriamo la trasmissione odierna è un brano di Christina Aguilera e datato 1999, Gene in the Battle, il suo singolo di debutto esplosivo. È stato un po' tormentone R&B che la consacrò al popolo globale. Scritta da Pam Shane, Steve Kapner e David Frank, produttori, originariamente doveva intitolarsi If You Want Me To Be With Me. Christina, a quell'epoca diciottenne, inizialmente non amò la demo, ma poi ne andò fiera e difese il testo da quelle accuse di volgarità che insomma si erano celate dietro la canzone, dietro la figura dell'interprete. Infatti parlava di flirt sfacciati, ma con sincerità e rispetto. Usciva dopo Reflection, una colonna sonora di Mulan che gli consegnò una nomination in Golden Globe, ma causò polemiche per quella sensualità. Era un corpo naturalmente che diceva di sì, ma il cuore diceva di no.

La rivisitazione musicale di un grande classico dei Blondie, Maria, in versione radio edit qui a Suoni Senza Età. Adesso è il 2010, l'anno che viene preso in considerazione all'interno del palinsesto odierno, ed è la canzone Lady Gaga, Alejandro, il terzo singolo di Fame Monster, un synth pop con influenze latine che esplora la paura del sesso della cantante. Scritta da Lady Gaga e Red One, ispirata al suo mostro che parla degli uomini, addio di ex amanti latini come Alejandro, Roberto, Fernando, e riferimenti ad Alexander McQueen, Fernando, Gary Bay e Robert Fusari. Apre con violino e Gaga dice: so che i giovani, no, non posso stare con te, Alejandro. La regia del video è di Steven Klein, dura, pensate, 9 minuti. Lady Gaga è in una processione funebre sul letto da suora con rosario, ballerini mascolini e tacchi. Il finale è una comunione, ingoiando appunto il rosario, simbolo di addio al sesso. Le polemiche per blasfemia, il Vaticano la definì offensiva. Lady Gaga lotta contro la mascolinità tossica e sensuale repressa. But I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

Che bello però il nostro programma. Spaziamo veramente da un genere all'altro, da un'epoca all'altro, e il tutto viene unito. Si unisce le generazioni musicali, e questa è la volta di Deep Purple dal passato, Fireball. Come vi ho detto, siamo veramente camaleontici oggi e noi andiamo a trovare un genere malinconico italiano adesso, del 2009. Le Come Foglie di Malika Ayane è un brano che la consacrò al pubblico, presentato a Sanremo con un testo appunto malinconico scritto da Giuliano Sangiorgi del Negramaro, completamente composta da Giuliano Sangiorgi, sia il testo che la parte musicale, è prodotta ed arrangiata da Ferdinando Arnaud, inserita nella ristampa dell'album d'esordio di Malika Ayane. Metafora delle foglie che tremano, cadono, transizioni stagionali per simboleggiare la fragilità, la nostalgia e la

Ebbene sì, in questa rivisitazione B.O.B. Nothing on You è percepibile, oltre che la featuring, il coro interpretato da Bruno Mars, è difficile non riconoscerlo ormai. Comunque gli ha dato ovviamente quel tocco importante, era già bella questa canzone, lui l'ha rifinita e l'ha resa ancora un pochino, qualcosa di superiore. Grande questa interpretazione, Nothing on You. Adesso, prima di giungere al termine della prima mezz'ora a nostra disposizione, abbiamo una interpretazione musicale di Depeche Mode, datata nel 1997 e intitolata As Less. È il quarto singolo da Ultra, un brano aggressivo sull'impotenza e rabbia che avviene in una relazione tossica. Il primo album cosiddetto post-crisi di Dave Gunn, dopo quell'overdose del 1996, e Alan Wilder aveva lasciato nel 1995, Fletcher aveva avuto un esaurimento nervoso, rinascita con produzione di Tim Simon. La demo era di Martin Gore del 1995, precisamente nel mese di novembre, una delle prime tre pronte, percussioni di Danny Cummings, Gota Jaczynski e Katie LeBlanc. Il dialogo, come diciamo interpretazione del testo, è il dialogo impossibile tra due amanti. Infatti nel testo si dice I'm as less, so are you, so accuse reciproc rabbia repressa. Here I stand the accuse with your first in my face. È una fan theory scritta appunto da Fletcher sulle tensioni che ha avuto con appunto Wilder. Il successo e le versioni diciamo sono abbastanza, è stata pensata, suonata 122 volte live, tra le più sottovalutate come sound techno rock, che anticipa quello che è il revival degli anni 80. Eyes Less, Depeche Mode.

0: Suoni senza età. Torniamo tra poco. Resta qua. Dedo DJ è ancora qui e la musica continua.
1: Secondo momento a nostra disposizione per sciorinare Suoni senza età, il viaggio che in un certo qual modo unisce le generazioni. I Want to Know What Love Is dei Foreigner, il brano che inaugura la seconda parte. È, come si suol dire, la loro power ballad più iconica. Pensate, arrivò al numero uno nei USA ed in UK. L'album era Agent Provocateur, scritta da Mike Jones dopo relazioni appunto fallite, e era ispirata alla futura moglie Anna Dexter Jones, che era la ex di Mix Ronson dei Mott the Hoople. Una notte si svegliò e Jones andò da Anne per farle sentire il coro. Lei rispose: non sai cos'è l'amore. E tutto il brano iniziò da lì.

0: Ma quanto è bravo Ivano Fossati, ma quanto è bravo, bravo, qualsiasi cosa che lui interpreti gli dà sempre quella anima, quella interpretazione magistrale e va a annoverarsi tra i grandi esponenti della musica italiana. Dedicato, questo era il prodotto all'interno di Suoni senza età. Abbiamo un prodotto del 2013 adesso, Get Like It, That Funk, Factory, Pharrell Williams, Lead Singles di Random Access Memories, un disco funk di tutto rispetto. Registrata senza sample con 2 settimane, Lyle Rogers era naturalmente colui che ha interpretato la parte naturalmente ritmica, chiese di togliere tutto dalla doma, Nathan East al basso, Omar Hakim alla batteria e insomma nomi prestigiosi della musica funk. Parte di questo manifesto era l'ADM Dat Funk, che tornarono sullo analogico negli anni 70 con Pharrell invitato dopo la festa a interpretare. Per Pharrell la fortuna era di connettersi con qualcuno, non solo con esso, il ciclo della Fenice per le notti infinite, infatti recita Up All Night to Get Lucky, riff di Nile Rodgers giocoso e ripetitivo per non far finire la festa.
1: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

Gli anni Ottanta sono stati in un certo senso firmati da Alison Moyet, la formazione di base di partenza prima di intraprenderne l'attività solistica. La formazione di base di partenza era i Yasuo. Non ho mai poi effettivamente capito bene quale fosse l'interpretazione idiomatica del loro gruppo. Comunque vi sono state delle importanti selezioni musicali: Situation, Don't Go, State Form e questa Nobody's Diary che abbiamo ascoltato all'interno di Suoni Senza Età. Shiny Happy People 1991, REM è il singolo più controverso da Outer Time, è un jungle pop allegro con Kate Pearson dei B-52. Il titolo è coro da poster di propaganda cinese post massacro di Piazza Tiananmen nel 1989. Shiny Happy People Holding Hands satirizza la felicità forzata e la falsa gioia collettiva. Michael Stipe, brano diciamo Fruit Bubble Gum per bambini, ma nasconde una critica sociale. Stipe ora la odia per il suono troppo pop e leggero.

con piacere dato spazio all'interno del nostro palinsesto musicale anche alla formazione di RM, che come ben sapete spesso e volentieri con i loro prodotti dell'immenso campionario vengano spesso e volentieri non solo menzionati ed ascoltati con grande grande piacere. Siamo arrivati al termine del nostro viaggio odierno, come ben sapete ci lasciamo con la rubrica denominata Il Disco Dimenticato, quel momento in cui si scuote la coscienza, si va a scavare profondamente nella memoria vostra, degli ascoltatori, degli amanti di questo programma. Easy dei Commodores, 1997, è la ball soul più iconica, che è stata scritta da Lionel Richie per quel album omonimo e pubblicato come singolo per l'etichetta musicale Tamla Motown di Detroit. Superficialmente, sulla fine di relazione, dice: è facile come una domenica mattina. Lionel Richie è in riferimento quindi al chitarrista Thomas McClary, che rilevò tensioni interne alla band. La teoria appunto dei fan è la metafora di dipendenze. I wanna be high, so high, big steel of borrow. Lionel Richie vola crossover dopo naturalmente la canzone precedente, Three Times a Lady. Grazie per essere stati con noi, questa era Suoni Senza Età.

I've been through so many changes in my life, woman.